4 bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Benvenuti nuovamente all'incontro con le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti, canale specializzato nella musica che arriva da questi tre decenni ed è talmente tanta che ascoltare tutto è impossibile. Le classifiche servono per recuperare quei pezzi che sono andati forte dal punto di vista commerciale e che vi aiutano a tornare, per chi se lo può permettere, con la memoria a situazioni piacevoli di un'estate, quella del 1960, e di un paese che era in pieno sviluppo economico e che anche dal punto di vista sociale viveva momenti di grande leggerezza. E l'estate del 1960 aveva una classifica che era zeppa di canzoni d'amore. Questo era il tema principale, portante di tutte le canzoni che si trovavano nelle parete, ma che in generale venivano prodotte. E Umberto Bindi era il numero uno in questo senso, perché aveva Il nostro concerto al primo posto, Peppino Di Capri, Nessuno al mondo al secondo e Gianni Meccia con Il barattolo alla posizione numero 3. Ma se andiamo, scorriamo la nostra classifica, arriviamo anche al punto numero 6, e lì c'è una canzone che è una delle primissime composizioni di Gino Paoli. Mina inizialmente non vuol sentir parlare di questo pezzo se non dopo averlo ascoltato direttamente dall'esecuzione al pianoforte dall'autore. E dopodiché, anche su pressione della casa discografica, decide di interpretare il brano e diventa un pezzo strepitoso da classifica, 14 settimane al primo posto, ma sarà più avanti, adesso sta cominciando a scalarla questa classifica e intanto noi ce l'andiamo ad ascoltare. Il cielo in una stanza, Mina.
3: C'era una volta

In quella magica estate però si assisteva anche negli Stati Uniti al ritorno a brillare di una stella. Dopo due anni di silenzio, parlo di Elvis Presley, la canzone era insieme ai Jordanaires, Stuck on You, ve la faccio ascoltare e poi vi racconto qualcosa di questo grande ritorno.

0: Roberto.
1: 2 anni di assenza sono davvero tantissimi per l'epoca, per un personaggio come Elvis Presley che si era affermato da star assoluta, e 2 anni di leva che però dovevano comunque in qualche maniera essere superati, e il ritorno sulle scene viene organizzato dal suo amico e manager Colonnello Parker attraverso la partecipazione a una fortunata trasmissione televisiva condotta da Frank Sinatra, che si chiamò per l'occasione Welcome Home Elvis. Un Frank Sinatra che non era un grande estimatore del genere di Elvis, infatti definiva la sua musica fatta da deficienti che cantano testi maliziosi, lascivi, per parlare chiaramente sporchi. Ha finito col diventare la marcetta di ogni furfante sulla faccia della terra. È la più brutale, brutta, disperata, perversa forma di espressione che io abbia avuto la sfortuna di ascoltare. Era il segno più evidente che faceva paura Elvis, e si ripresenta alla grande con una versione completamente nuova di sé, molto elegante, raffinato, insieme poi ai Jordan Airs, e conquista subito la vetta delle hit parade e riprende la sua marcia trionfale. Ci ritroveremo qui fra un'ora circa, parleremo come sempre di un'altra decade, in frattempo vi lasciamo alla musica dell'estate di Radio 607080. A tra un'ora.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: L'inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Hai visto? È arrivato il 31 di agosto, Qualcuno diceva non arriva più, così sto in vacanza, invece è arrivato. E di nuovo riprendiamo la nostra classica routine quotidiana, tutti al lavoro, tutti in tangenziale, tutti lì. Ma qualcuno è ancora in vacanza. Speriamo che arrivi lunedì prossimo, così vado anch'io in vacanza un attimo. Va bene, insieme sino alle 9 al 351 351 1000. Questo è il numero di WhatsApp di 60 70 80 per richiedere della musica inerente agli anni 60 70 80. Ormai il giochino lo conoscete a memoria. Questo sino alle 9 e poi si replica nel pomeriggio. Iniziamo, ma sì, con un gran bel disco di Eric Carmen, si intitola All By Myself.

Va bene. Allora, All By Myself, grandissima Eric Carmen. Allora, per quanto concerne le vacanze, c'è qualcuno che si è fatto anche del male qua. Sandra, che è successo? Sei scivolata e ti sei fatta male alla caviglia, gonfia? Ma no, vedrai che passa, un po' di ghiaccio, un po' di classici rimedi così, l'asonil, tanderile, tutte queste cose, prova, vedrai che... L'importante è che tu non faccia vita sedentaria, no, cammina, anche se fa male, cammina, dai retta un somaro. Allora, va bene, ti facciamo tanti auguri, Franca, ci dispiace perché sai, quando uno poi va in vacanza e capita che si fa male, si trova immancabilmente le vacanze rovinate. Vabbè, comunque, dai. Tanti auguri, ci sentiamo presto, aggiornaci. Barbarella! Si comincia anche col traffico a Milano, tangenziale est, ovest, eccetera, eccetera. Va bene, per te, Just For Tonight, Tom Balsamer.

Ti ho chiamato Franca? Come mai? È Sandra invece. vedi, lunedì mattina, vedi. Sandra, scusami, a volte. Tutte ste donne qua.

0: la Barbarella, c'è anche la versione in francese che è On va se merre, ma quella inglese è questa, Just for Tonight. Per lei che sta già affrontando la tangenziale di Milano, il traffico è ritornato, lo sapevamo, no? Vabbè. 31 di agosto tutti iniziano al lavoro, tanti però il lunedì se lo sono bruciati, hanno detto incominciamo addirittura di martedì che è meglio. È dura iniziare, lo so. Allora, incominciamo con un po' di musica italiana, abbiamo parecchia questa mattina, eh? Sì, c'è il primo pezzo che è di...
1: Chi è? Jesus, che mi piacerebbe ascoltare di Don Bachi, Canzone Sognando, una versione di Don Bachi, una versione di Mina, scegli tu, è una stupenda canzone, è un testo favoloso, grazie per aver fatto.
0: Allora, caro Giulio, sentiamo la versione di Mina?

0: anche la versione di Don Bacchi, però non è male neanche questa di Mina. Caro Giulio, la canzone era Sognando.
1: Ciao Pier, buona giornata, sono Giancarlo dalla Bassa Bergamasca. Mi fai ascoltare per favore di Dick con Viaggio di un poeta? Grazie, ciao, buona lunedì, ciao ciao.

0: Grandi di Greg, eh? Il primo giorno di primavera io mi fermo qui, l'isola di Wight, senza luce, sognando la California, storia di periferia, avendo casa e anche viaggio di un poeta. Bellissima, eh? Va bene, grazie Giancarlo, grazie,
1: ma
0: grazie.
1: Buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori dal Max. Oggi vorrei una canzone italiana di Dalla, Futura. Ciao a tutti e buon ultimo giorno di agosto.
0: Eh già, perché domani siamo a settembre, ragazzi.

0: era il grande, grandissimo devo dire, Lucio Dalla, grazie a Max per aver richiesto Futura. Quanta bella musica italiana questa mattina, eh? Una mattina tranquilla, bisogna svegliarsi tranquillamente, è lunedì, non bisogna esagerare, prendere la giornata così come viene, tranquilli, il lunedì è un po' sempre strano.
1: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio. Questa mattina avrei una richiesta particolare da farti, Pierangelo, se è possibile. Vorrei dedicare un pezzo a mio nipote Edoardo, che sabato ha fatto 2 anni. Piacerebbe dedicargli Avrai di Baglioni.
0: Ma adesso non voltarti. La mettiamo, Avrai di Baglioni, è una vita che non lo sento, davvero.

0: Lo sapevo, giuro lo sapevo che sarebbe arrivato un messaggio.
1: Comunque, Pier, io questa giornata la segno sul calendario,
0: La segni, perché io ho messo Baglione, ma per un bambino di 2 anni ci sta un avrai di Baglioni, dai. Caso molto particolare che uno come me metta Baglioni alla radio, che vabbè, cioè, non è che, cioè, io posso dire che i momenti belli nostri di gioventù li abbiamo trascorsi anche con la musica di Claudio Baglioni, però io c'è una cosa dentro che non so cos'è, non so.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, visto che oggi c'è molta gente che riprende a lavorare e so che è dura, perché io ho fatto lunedì scorso, rientro al lavoro, volevo dedicare a queste persone che rientrano al lavoro, per addolcire un po' la pillola, volevo ascoltare chi non lavora non fa l'amore, dai, così vediamo se ti addolcisco un po' la pillola, Chissà. Ciao a tutti, buon rientro al lavoro, a chi rientra al lavoro oggi, ciao.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon lunedì. Mario da Milano. Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di 60-70-80 e volevo ascoltare Roberto Soffici all'improvviso l'incoscienza, molto bella, molto carina, dedicata a tutte le donne, a tutte le belle donne. Grazie Pier, buona giornata e buon lunedì

0: successo stamattina? Tutta musica italiana qua. All'improvviso l'incoscienza, te lo ricordi? Mario, il mangia dischi di una volta quando si andava alle festine? Ecco, all'improvviso l'incoscienza la si metteva.
1: Ciao,
0: sempre.
1: Pietro, ma sempre oggi, primo giorno di lavoro, ma non mi ricordo più la strada per andare al lavoro. Mettimi qualcosa tu così mi fa ricordare. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Meno male che non ho mai richiesto strada facendo di Baglioni, sennò ero rovinato.

0: è molto triste a volte sentire Oro di Mango, perché è una canzone sulla quale durante un concerto lui ci ha lasciato, però io la trovo semplicemente fantastica. Marilena, ho deciso di farti ascoltare questo stamattina, va bene? Grande Pino Mango, naturalmente, che c'è qua?
1: Buongiorno Pietrangelo, visto che si può richiedere tutto, scusa, posso richiedere Berta dei Squallor, visto che ancora sono le 7:30? Baglioni sì, alle 7 che mi sono addormentato in macchina, allora mettimi Berta, ce la fai?
0: Ecco, vedi, vedi, la dobbiamo mettere, la dobbiamo mettere. Qualche secondino, no, non tutto, perché altrimenti qua si svegliano i bambini, è un disastro.
2: Pronto, casa Ambrosetti?
3: Sì.
2: C'è la sua figlia Rosanna?
3: Sì.
2: Me la fa scendere giù che le devo dire una cosa a quella troia. Berta, ti amavo, ma scendi giù che ti spacco il culo, brutta troia. Voglio vederti qui nelle mie braccia pelose. Fai scendere anche la Rosamunda, che voglio andare in due stasera. Berta, non fare la stronza, che sto qui aspettando da 2 ore. Ho consumato già 2 cassette di Little Tony. C'ho un toro nelle mutande, vieni giù. E scappi da per te.
0: Mamma mia. Guarda, io non lo so come abbiano dato il permesso di pubblicare un disco del genere, con tutto rispetto per gli Squallor, per l'amor di Dio. Oh mamma mia, basta, basta, basta, tira la mia.
4: A questo punto è molto più dolce la canzone di Rosa Capriccio, mi piace un cielo.
0: No, basta chiedermi queste cose, basta. Vado avanti, è che ogni richiesta è un debito.
5: Buongiorno Michele,
0: buongiorno,
5: ritornati di nuovo al posto di lavoro, siamo in viaggio. Un saluto a tutti, un abbraccio a te Pierre. Metti una canzone dei Phil Collins, quella che vuoi te, e buon inizio settimana. Ciao.

0: la trovo semplicemente favolosa. Do you remember di Phil Collins? Dedicata a tutti coloro che hanno richiesto Phil Collins questa mattina, perché penso che sia uno degli artisti più richiesti in radio, eh? Non per niente, senti qua. Era Do You Remember? Meno male che ti sei scusato, Saverio, per Berta, meno male.
1: Buongiorno Pierre, è possibile oggi ascoltare Pink di Aretha Franklin? Grazie da Angelo, buona giornata a tutti.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Aurao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilini.
3: Dopo aver dominato il girone D con 5 vittorie su 5, parte la corsa al titolo per l'Italia di Julio Velasco, impegnata negli ottavi di finale degli europei femminili di volley. Oggi l'appuntamento con la Bulgaria, arrivata quarta nel gruppo B, è già affrontata nel corso della VNL. Ascoltiamo Denise Meli, centrale nella marcia di avvicinamento alla gara.
4: Beh, io non penso che dovremmo cambiare molto, penso solo che ci dobbiamo concentrare appunto sul nostro gioco, sui nostri sistemi di gioco, e quindi niente, dobbiamo solo riuscire a esprimere il nostro gioco al meglio con l'energia che ci contraddistingue e riuscire a portarla al termine nel migliore dei modi.
3: Italia favorita, ma occhio a sottovalutare le avversarie. Parola all'altra centrale, Linda Nwakalor.
5: Non c'è spazio per errori e imprecisioni. Abbiamo avuto tempo per allenare il nostro gioco durante la fase a gironi, con partite di alto livello in cui abbiamo giocato molto bene. Quindi ora siamo pronti per queste ottave di finale a dare il meglio.
3: In palio ai quarti contro una tra Repubblica Ceca e Svezia, di scena dalle 19. Poi eventualmente Polonia, Portogallo, Olanda o Slovenia. Fischio d'inizio a Brno, ore 16. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
6: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Pierangelo, sono Betty, mi puoi mettere Olympic Games di Galbosè? Grazie, buona giornata a tutti.

0: beh, insomma, anche Miguel Bosé ci ha regalato delle belle cose, eh. Io mi ricordo molto bene di Anna, nessuno la richiede mai, ma qualcuno richiede Olympic Games, qualcuno ti amerò, ma Anna non la richiede nessuno. Poi se ho un attimo di tempo ve la faccio ascoltare, perché è un bel ricordo, davvero. Grazie Betty per Olympic Games.
1: Buongiorno, va bene. Buon lunedì a tutti gli ascoltatori, buongiorno Pierre, come stai? Volevo dedicare alla mia meravigliosa, bellissima e intelligente compagna, the most beautiful girl in the world, di Prince. Ci sta benissimo. E un abbraccione a tutti e tutte.

0: Beh, come dico sempre io, Prince è stato un attimo dimenticato. Adesso non se lo ricorda più, ma in effetti ha fatto delle cose stupende. The most beautiful girl in the world. Allora, le donne comunque ringraziano Michele, perché essere apprezzate fa sempre molto piacere, visto che belle cose che ha detto la sua donna. Bella, intelligente, perspicace, favolosa, dolcissima. Che ha detto? Ne ha fatti un fracco di complimenti. Bravo, bravo Michele. È così che vanno trattate le donne, no? Che è successo, Remo? Sentiamo.
1: Remo Mantova, guarda che quando tu non ci sei, specialmente sabato e la domenica, Pu e Baglioni vanno alla grande, lasciamo perdere sì. Questo, dai. E se riesci mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rod Stewart, sempre se possibile. Grazie
0: Remo, l'importante è che non ci sia io, perché quando ci sono io meno vengono richiesti e più godo io davvero, perché quando non ci sono poi può succedere quello che vuole. Vabbè, sentiamo Rod Stewart, dai, con stamattina Sailing. Ho voglia di sentire Sailing. Tanto sono tutte belle quelle di Rod Stewart, non ce n'è una che sbaglia quella.

0: Vedi? Remo, ma questa poi è... è forse una delle canzoni che ha lanciato Rod Stewart insieme a Diafin Cup Sexy, poi sono arrivate tutte le altre, ma insomma, vabbè, questi sono artisti che dove peschi peschi, non sbagli mai, vabbè. Grazie per Sailing.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier, buon lunedì, oggi lunedì soft, facciamolo partire piano questa settimana perché l'aria di essere infinita, se fosse possibile ascoltare My Girl dei Temptation e augurare buon proseguimento a tutta la banda qui.
0: Ma infatti ho notato che la mattina è molto dolce e anche molto italiana, devo dire.

0: certo, ha ragione anche Ivan, le giornate bisogna farle incominciare dolcemente, piano piano, perché altrimenti da qua a sera hai voglia, no? Perciò My Girl The Temptations, la trovo molto interessante come richiesta, bravo, bravo Ivan. C'è Mickey Mix
1: da Prato, mi metti la favola mia di Renato Zero. Ciao ciao ciao a tutti.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

artista che io adoro, non solo perché è un amico, ma perché davvero ha fatto delle cose molto molto belle. Grande Drupi, Nadia, la canzone era La Provincia. È bello far colazione con la musica dolce, Mary? Lo so. Close Across the Moon, la Ra Band, è tutta per te, eccola qua.

0: siamo vicini attraverso la luna. Close across the moon. Grazie Mary per la Raha Band. Beh, un pezzo molto romantico, molto night, devo dire quello. Però carino,
1: Buongiorno Gian. Allora, vogliamo stare sul dolce? Un dolce un po' caldino? Allora io direi
0: molto caldo.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Lucio Dalla con Disperato e Erotico Stomp. La mattina birricchina,
0: birricò. Eccola là, lei.

Beh, diciamo che una volta era forse concesso far dischi del genere, nel senso che c'erano sempre quelle parole magari che forse adesso non te lo farebbero più fare, dico, indipendentemente che sia concesso dire tutto, però in forma disco c'era, sai, Alzati le Donne, c'era Rapao, c'era Berta, c'erano tutti gli Squallo e c'era anche questo di Lucio Dalla che pulito pulito non era come disco, però vabbè, so. Bel disco sicuramente. Allora vado da Giuliano di Verona, che oggi è lunedì e per forza voi che di lunedì non arrivi Vasco, hai voglia.

0: immenso, devo dire, Vasco, che c'è?
1: Buongiorno Angelo, ma c'è ancora la trasmissione, ma che bello, ma che bello, ma che bello, la contessa è felice. È felice, se si è da pagare fa lui o per te. Ma mi confermi che c'è ancora la trasmissione la mattina? Altrimenti ti pago io il salario, Però più di sentirti, ok?
0: Allora, facciamo un... possiamo dire che, vabbè, adesso per 15 giorni io andrò in vacanza da settimana prossima, poi la trasmissione del mattino andrà dalle 7 alle 10, mentre il pomeriggio sarà dedicato tutto a voi con i vostri messaggi vocali che arriveranno e vi metteranno le canzoni che desiderate. Io arriverò dalle 17 alle 19, ecco. In linea di massima questo è un discorso che faremo da ottobre, giusto? Sì, vabbè, dai, comunque, dalle 7 alle 10 il mattino, pensa te.
2: Che... Massimo Cerazzo, oggi ultimo giorno di ferie, quindi mettimi su qualcosa di rocchettaro, dai. Buona giornata a

0: Massimo, hai chiesto qualcosa di Rock and Tarzan, masticabile anche il mattino, no? Lady Rider dei Dire Straits. Si sente volentieri, no? Ecco. Allora, buone vacanze, chi è in vacanza, il tempo è molto bello, specialmente se siete al sud e se state per partire, tranquilli, perché il tempo sarà con noi, meno male. No, perché io l'ho sempre detto, se settembre è bello, ragazzi, è bellissimo, è uno dei mesi più belli dell'anno. Qualcuno lavora, ma qualcuno ancora si può godere qualche giorno di vacanza, dai, va bene. Allora, che ore sono? 8:26 e... adesso vado in pubblicità, che c'è? Basta, c'è solo pubblicità, non c'è il notiziario. Poi torno con gli ABBA, tranquillo.
1: 60, 70, 80, live!
2: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti gli amici, buongiorno a Piero se all'ascolto e buon inizio di settimana a tutti, sono la Franca. Senti, per iniziare mi metti su una bella canzone degli ABBA. Grazie, ciao!

0: non si è capito bene ciò che ho detto. Ho detto che da ottobre circa, non so, adesso dobbiamo decidere ancora per rivoluzionare un po' il palinsesto, la trasmissione del mattino si allungherà di un'ora, ci sentiremo dalle 7 alle 10, mentre il pomeriggio dalle 17 alle 19. Però nel frattempo voi potete mandare i vostri messaggi vocali dalle 15 alle 17 e i vostri dischi, se sono messaggi vocali, verranno
1: trasmessi. Ciao Pietro, tutto bene?
0: Tutto qua.
1: Buongiorno a tutti. Allora, oggi sono in baita con il mio amico Nicola, a cui piace tanto la biondona, la Patti Bravo. Quindi se riesci, metti tu un brano suo, decidi tu quale, che gli faccio regalo, dai, gli faccio la sorpresa. Dai, grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
2: Le mani, le sue, pensiero stupendo.

0: dite quello che volete, ma a me Patti Pravo piace da morire. Davvero, questo è un pezzo che davvero lo trovo molto molto carino, perciò andrei, fatto un regalo anche al tuo amico, la biondona, l'ha chiamata la biondona, è un pensiero stupendo, davvero, brava Patti Pravo, mamma mia, fortunata.
1: Ciao, che mi fai ascoltare Scesi di Giorgio Moroder, che mi dà una carica enorme anche per affrontare il primo giorno di pensione di mia moglie. Ciao ciao Franco da Pisa, ciao ciao.

0: Eccoli qua, i nonni a tempo pieno, Franco! Hai visto che adesso c'è qualcuno che ti dà una mano, è arrivata la pensione anche per la tua moglie, faccio. Tranquilli, nonni, così ci si divide i compiti, è bello così, no? Ma è così che gira la vita, è una ruota che gira, eh. Arriva il momento della pensione, se hai fortuna di essere anche nonno, guarda che bello, eh. Sì, sì, diverti in due, questa è una bella cosa. Allora, qua c'è da riprendere quota, mi dicono, vabbè. Eccolo qua, Eddie
1: Rock,
0: buongiorno.
1: Qui da Gambettola, da Luciano, per gli amici di Rock. Non credo le mie orecchie, avete allungato la tempistica. Bellissimo, ma bestia, ci sta, oh. Qual è il problema? Il tempo, com'è che dice quello là? Il tempo lo passa il Signore. Va bene, dai, mettimi su un bel pezzo rock, dai, degli SDC, eh. Ciao Pier, ciao, ciao a tutti.

0: ormai sono già le 8.40, gli AC/DC ci stanno, no? Non è musica dalle 7 al mattino, però adesso le 9 ci sta bene. Eddie La Rock, buona giornata anche a te, buon lavoro. Abbiamo ripreso leggermente quota perché poi dopo si va ancora sulla musica italiana, certo.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
3: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
2: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco è impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il K.O., ancora più duro da mandar giù, perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botta e risposta Baturina Højlund, il 2-1 l'ariano è griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
5: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
4: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2 su 2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
2: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica. Si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: grazie Lucrezia per l'Equipe 84. Questo è un altro pezzo che ha avuto una storia sul titolo incredibile. Prima sembrava che si intitolasse Ogni Mattina, e infatti su qualche media lo trovate col titolo Ogni Mattina, poi invece Io Ho In Mente Te. Vabbè, è sempre quello comunque. Maurizio Vandelli e l'Equipe 84. Hola.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno Contessa, visto che ho sempre ammirato quella grande signora che era Lady Diana, mi metti la canzone che avevo dedicato a tuo giorno a lei, grazie, che per me è sempre stata una grande signora, una grande donna, umile e

0: pensa che questa poesia l'ha scritta in 8 ore. Candle in the wind, candela nel vento. Fantastico, Elton John. Dedicata naturalmente a Lady Di. Eccola qua, va bene. Che c'è, Carlo? Buongiorno.
1: Ciao Piero. Buongiorno, ben arrivato. Sono Carlo Tagliesi, provincia di Ancona. Oggi volevo sentire un brano di Mattia Bazar perché proprio voglio sentire la voce della grandissima Antonella Ruggiero, bravissima. C'è tutto un mondo intorno e la dedico a tutti e anche a te. Ciao Piero, un abbraccio.

Allora io, se fossi stato nella Ruggero, sarei restato nel Mattia Bazar, perché la carriera solistica di della Ruggero non ha avuto il successo che naturalmente ha avuto nel Mattia Bazar. Grande pezzo questo, naturalmente grande Mattia Bazar, non solo con questo ma con tutto quello che ci hanno regalato, anche con Cavallo Bianco, Carlo, con Solo Tu, con Ma Perché, mamma mia quante ne hanno fatte. Va bene, abbiamo terminato anche questa mattina, io vi rinnovo l'appuntamento a domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Vi auguro una buona mattinata, un buon lavoro, se siete ancora in vacanza, buon divertimento e buone ferie. Vi lascio con lui, eh sì, vi devo lasciare per forza con lui, perché è sempre molto richiesto Franco Battiato e La Cura. A dopo, ciao.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a Stelle e Strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile, Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri. La vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Santa 70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

anni la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: Conte Ugolino.
3: Chissà chi era nel girone
4: possiamo andare avanti? Posso cercare o vuoi continuare
3: Mentre cerchi, io mi ricordo le lezioni di storia.
4: Conte, fammi scrivere. Aspetta, mi stanno cercando però adesso.
3: Ma chi?
4: Non lo so, sarà la neuro. Pronto?
5: Pronto Andrea, vorrei chiedere un'informazione a Ugo.
3: Sì, sì, dimmi.
5: Lui che è un esperto, che lo usa tutte le mattine. Ma il sondino, da quale parte si deve infilare?
4: Il sondino?
5: Quale parte è? Sotto o sopra?
4: Sotto o sopra, Ugo?
3: Dipende dove hai male.
4: Dove hai male, capito?
5: Ah, ok, grazie mille.
4: Ciao. Che hai detto?
3: Non mi ricordo, cioè, dipende quale sondino. Se serve per davanti, va nel...
4: possiamo andare avanti?
3: Me l'ha chiesto!
4: Non lo so, vabbè, ma non...
3: Cerca Ugolino.
4: Conte Ugolino, Ugolone scritto, è uscito. Conte Ugolino, quanti figli? Mi è uscita la scritta, vai a scuola, catavolo. Conte, non riesco a leggere. Ugolino, quanti figli? Si è mangiato.
3: Ma che si è mangiato?
4: Il conte Ugolino della Gherardesca, nel celebre episodio dantesco della torre della
3: no, la torre, non mi ricordo il nome. La torre c'era
4: della muda l'inferno si fece rinchiudere insieme a quattro giovani, due figli effettivi, Gaddo e Ugoccione.
3: Gatto e Ugoccione.
4: Gatto e Ugoccione.
3: Sono due figli allora.
4: Sono quelli che sono cascati con l'aereo, no?
3: Ma chi?
4: Quelli.
3: Quello è
4: Ugoccione. E mamma. Andiamo avanti. E due nipoti, Anselmuccio e Nino. Nino.
3: Sono piloti di Formula 1.
4: Anselmuccio e Nino. Detto anche Brigata.
3: Brigata.
4: Brigata. Certo. Vabbè, come sappiamo. Ma quanti ne ha mangiati? Non c'è scritto. Andiamo avanti. Uno li fa e poi se li mangia.
3: Certo.
4: Come la fase, no? Classica della mamma. Come ti ho fatto? Ti distruggo. Certo. Lui ha detto: come vi ho fatto? Mi mangio. Andiamo. Catavolo, fai sentire per favore.
3: Cosa?
4: Non si capisce. Ugo Boss. No, Ugo Spongiball. Ugo Spongiball. In effetti sembra un po' Spongiball. Andrea, vengo io al posto di Achille. Ciao, vieni. Qualsiasi persona va bene. Noi accettiamo qualsiasi persona. Pronto? No!
3: Tocca a te, Stucci.
4: Tocca a me. Vabbè. Ringraziamo. Un saluto dal Dennis Linderista. Vabbè, adesso volete sbeffeggiarmi perché io sono juventino, ma chi se ne frega? A me non me ne frega niente. Già sapevo che avremmo fatto schifo. Non è che. Non avevo queste aspirazioni alte, queste certo. Prospettive. Andiamo avanti. Il verme di Leno è arrivato. No, ancora non è arrivato. Andrea, è meglio avere il sederge. Andiamo avanti. Allora, la prima canzone è il top. Per il resto andate a tirare. Le patate.
3: Perché?
4: Perché le patate sono sotto la terra.
3: Sono sotto terra.
4: E sì. si tirano.
3: E si sbucano.
4: Ma che sbucano?
3: Scusa, sbucano dalla terra.
4: Ma che cosa stai dicendo?
3: Non hai visto il film, quello lì, l'ultimo marziano, quello con che coltiva le patate con gli escrementi?
4: Ma che stai dicendo?
3: La patata, tu metti il germo prima.
4: Il germoglio. E non c'è Achille, c'è lui oggi. Ragazzi, scemo ci deve essere.
3: Metti il germoglio nella terra, lo annaffi.
4: Chiudi le porte, non lo fare entrare Achille. Oggi non lo faccio entrare, ve lo giuro, lo faccio per voi, tengo
3: ma
4: fuori.
3: Ma non c'è oggi.
4: No, ma io lo tengo fuori. No, vieni, ma io lo chiudo il cancello. Andrea, tira più, andiamo avanti con sti carri, basta con sti carri di carnevale. Lo vedrei bene col vestito di Soralella. Ciao Cri, ha ragione. Tu vestito da Soralella. Non è male. Vabbè, dimmi.
3: Stavo dicendo, la patata, Dea, tu la metti il germoglio nella terra, poi lo annaffi e viene fuori prima la piantina e poi vengono fuori le patate, Andrea.
4: Vabbè ragazzi, non lo sa.
3: E l'ho visto!
4: Non fare il contadino che non sei. Non, andiamo avanti, non far sapere al contadino quando sono buone le pere col formaggio.
3: Ma vabbè, un po' al contrario.
4: Vabbè, che poi sto detto io non l'ho mai capito. Cosa vuol dire?
3: Non far al contadino.
4: Non la devi ripetere. No, cosa vuol dire?
3: No, se non la metto nell'ordine giusto.
4: Giusto, non ce la fai a.
3: Al contadino non far
4: 4
3: sapere.
4: Per 4. Per 3 14.
3: 4 per 4.
4: Lo sto distraendo, no? Così.
3: 4 per 4 è la panda.
4: Dai, andiamo avanti. Basta batterti! Sarai tu me fatto, sarai. Dimmi, livido. Dimmi.
3: Allora, al contadino.
4: Mandalo via. Che rimango da solo, rimango.
3: Allora, non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Perché siccome è una cosa buona, siccome è una cosa buona, magari sì. Il contadino ne approfitta e mette i prezzi più alti del formaggio, no? Perché siccome il formaggio ha un certo tipo di prezzo,
4: sì.
3: Se invece poi c'ha anche le pere il contadino, quindi ha due robe dove può guadagnare tanto,
4: sì.
3: Alza i prezzi di tutte e due le robe. Poi la gente quando va al banchetto dice: com'è, le pere stavano a 2 ieri e mo me le messi a 6.
4: Mo.
3: E fatto, però non hai assaggiato il formaggio con le pere. E allora aumento pure il formaggio.
4: Mo, faccio un rumendino.
3: E allora se vanno alla fine, chiama la nonna, quello, nonna, vieni al banchetto, che questo se ne sta approfittando. Arriva la nonna e fa: oh, a quando le tine le pere e le formaggi? A dei cero. E allora, mo, si ci dic, vi ci dobbiamo fare. Questo è un film.
4: Beh, è un film, hai fatto un film. Però può avere un senso, no? Un po' come la benzina e il gasolio, no?
3: Bravo.
4: Se la benzina arriva, il gasolio supera. Poi arriva, supera. Sono tutti e due alti, no? Alla fine non. È giusto, è il ragionamento del marketing questo.
3: È
4: come il detto: fino a quando rimedi la lana, non comprare la pecora. Cioè, non, cioè finché rimedi la lana, che la compri a fare la pecora? Cioè, non,
3: certo.
4: Non ha senso, no?
3: Certo.
4: Quando non rimedi più lana, ti devi comprare la pecora per forza. Se no fai la via di Ugo.
6: Andrea
4: a tavolo
6: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Chiama questa, si chiama Asmi. Digli che sei un'azienda, il nome inventalo tu. Lei è la responsabile del centro cottura Arcore. Centro cottura? Ma di cosa?
3: Ma sarà un ristorante, qualcosa?
2: Digli che vorresti prendere un appalto con loro, ma oltre a portare i pasti c'è da imboccare gli operai. Adesso ragazzi, dai, veramente. Ma che scherzi sono? A me piacciono gli scherzi improbabili, ma questa dai, su. Cioè, signora, devi imboccare anche gli operai, perché sono operai senza braccia. Sono... I chiodi con la testa li piantano, cioè non... Va bene. Allora, facciamo così, mandiamo... la chiamo subito, così ce lo togliamo dai maroni. Questo, perché sennò tutti i giorni mi chiama una cosa incredibile. 371. Glielo dico proprio così: guarda, non già hanno braccia e quindi lei deve imboccarli. Non, come fanno? Coi chiodi, che c'è con la testa impiantano i chiodi. Non, gente tua, gente rissosa.
3: Gente rissosa.
2: Vai, sentiamo. Come si chiama lei? Asmi. E tua sorella?
3: Perché?
2: Asma.
3: Mamma mia, Asma. ti prego.
2: C'hai l'asma.
4: Pronto?
2: È la signora Asmi?
4: Chi è?
2: È pronto? Ma forse ho sbagliato numero.
4: No, sono io, chi è?
2: Lei è del centro di cottura d'Arcore? È un'azienda che mi serviva per i pasti per gli operai. No, non c'entra niente forse.
4: Sì, siamo noi.
2: Ah, ok, allora ho sbagliato. Non ho capito, scusi.
4: Siamo noi.
2: Allora, noi è un'azienda edile molto grossa e quindi ci servirebbero dei pasti per gli operai, cioè cose abbastanza semplici, un primo, un secondo e un dolcetto, ecco, un frutto dolce, insomma, ecco, volevamo capire i costi e se c'era...
4: Allora, dove vi trovate voi?
2: A Milano.
4: Dove siete?
2: Milano.
4: Milano che zona?
2: Allora giriamo, nel senso che i cantieri dipende da dove sono, insomma, però intorno nell'Interland milanese, insomma, non usciamo mai fuori dall'Interland.
4: Sì, no, per i pasti dove verrebbero consegnati, c'è cioè un punto unico o diversi punti?
2: No, allora, sono diversi cantieri e quindi in diversi punti vanno consegnati i pasti. Cioè, abbiamo più cantieri in giro, capito?
4: Ok, ma di quanti pasti in totale si parla?
2: Parliamo di 160-170 pasti.
4: Allora, guardi, le lascio la mail del mio collega che segue la parte commerciale per farvi un'offerta, magari
2: certo.
4: Vi chiederà alcune
2: informazioni
4: certo. Riguardo il servizio, come lo volete.
2: Sono tutti vegani però, sono quasi tutti vegani, ormai sono diventati tutti vegani, cioè non mangiano più carne, pesce. Esatto. Voi fate anche roba vegana,
4: assolutamente.
2: Ah, ok, perfetto, no, perché intolleranti, chi è intollerante a quello, all'altro, macello, stagli dietro, veramente difficile. ecco, ma voi fate anche tipo servizio anche a domicilio, li consegnate direttamente al cantiere, no?
4: Sì, dobbiamo capire, noi consegniamo anche, però bisogna capire quanti sono i punti, perché...
2: Ah, ok, sì, 3-4 punti, abbiamo 3-4 cantieri,
4: okay,
2: insomma.
4: Ok, sono vicini tra loro. Sì. Comunque le lascio la mail del mio collega.
2: Sì, grazie mille, grazie.
4: Così si può fare. Allora, Marco...
2: Sì.
4: Punto.
2: Punto.
4: Manfredini.
2: Sì.
4: Chiocciola.
2: Sì.
4: Risto, come ristorante.
2: Sì, certo.
4: Trattino quello
2: basso.
4: Normale,
2: ah,
4: no?
2: Normale,
4: quello
2: normale. Mezzo, sì.
4: Sì. Sì. Service. Scritto service. .it
2: ok perfetto,
4: scriva pure lui. E magari
2: voi fate anche servizio di imboccaggio volendo?
3: Ma che servizio,
2: se c'è qualche operaio magari che
3: che servizio è?
2: Allora, non è nel senso che magari qualche operaio si fa male è successo, glielo dico così, magari voi fate anche il servizio di imboccaggio?
3: Ma che servizio? All'operaio?
4: Ah, sì, glielo mastichiamo anche.
2: No, vabbè, quello no, però magari uno si fa male un braccio, per dire, no, non riesce, è già successo, non
3: Ma che servizio?
2: Voi imboccate anche?
3: Ma chi?
4: No, questo non lo facciamo.
2: Ah, non lo fate. Ah, ho capito. No, allora, va bene, giusto per saperlo, era informazione, insomma, così, ecco. Va bene, non avete questo servizio, insomma, il
3: servizio dov'è?
2: Pronto?
4: Sì, pronto, mi riesce a dare il suo nome e cognome?
2: Sì, ma sta chiedendo? Forse c'è il servizio?
4: Quale servizio vuole?
3: nell'imboccaggio.
2: Allora, io servizio normale dei pasti, quello della consegna dei pasti. Pronto? Okay.
4: Sì, lo sento.
2: E poi se c'è qualche operaio che si fa male, magari aiutarlo a mangiare, no?
3: Ma chi?
2: Pronto?
3: Sta ridendo.
5: Scherzi a parte?
3: Ma scherzi a parte.
2: Cambiato voce.
3: Ha detto Gesù, scherzi a parte.
2: Però mi state facendo uno scherzo? Non ho capito. Pronto?
3: C'è un uomo ora.
2: Ha messo giù. Lei rideva, lui sembrava anche un po' incarognito. Adesso lo richiamo. No, non facciamo in tempo, lo faccio la pubblicità. Lo chiamiamo dopo, intanto mi richiamerà lui sicuramente.
6: Pronto, chi parla?
7: Andrea. Su Studio Più.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisirin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è uno che ha scritto: puoi bruciare per favore questa canzone? Ma è bella, dai. Questa mattina solo canzoni di...
3: No.

0: Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Perché i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, sistemati, truccati, adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, due parole proprio a casa, e come aprono la porta di casa si ricordano tutto e iniziano papà, perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa ti ricordi ancora che vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è, allora se fosse sempre felice poi no, che noia, no?
1: Infatti.
0: Ci vuole un po' di roba lanciata, un po' di
1: roba lanciata,
0: sì, un po' di traslochi, ci vogliono un po' di traslochi, digli a sto Piero che sta canzone ha scassato, andiamo avanti. Ma chi è Piero poi?
1: Ma infatti chi è?
0: Ma non è Piero, non si chiama Piero,
1: si chiama
0: Sal.
1: Ma chi è?
0: Sal.
1: Da Vinci.
0: Salvatore. Sal è il nome, no?
1: Salvatore
0: a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e Salvat, arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. E c'ha ragione, però non ci avevo riflettuto su sta cosa, non, è vero, ha perfettamente ragione, non, ci vorrebbe una scadenza anche lì. Il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi abbiamo la scadenza, e invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, insomma, a pagamento. Vabbè, insomma, non. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere. Però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Certo. Fantastica questa cosa, voglio dire, anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Scoppia la guerra, che ne sai, che non ha, perché deve scoppiare forse una guerra nucleare, può scoppiare anche una guerra medievale, che ne sai, non, tutti fuori con come si chiamano, non gli archi, come si chiamano,
1: la palestra.
0: Te ne immagini la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, che ti spara la balestra. Fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal Da Vinci, e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o
1: è una battuta. Andrea,
0: io conosco il fratello di Sal Da Vinci, non la capisco.
1: Leonardo Da Vinci, Andrea.
0: Ah, Leonardo Da Vinci. Mamma mia. Sono peggio delle mie queste, sennò è messo male, si è messo. Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però, no, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello un euro o al massimo due euro, quello più figo, quello del, non posso fare no, diciamo una disparità tra i supermercati, c'è il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, sì, e quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio, cioè già da là capisci che insomma non, perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno, perché vede i prezzi e si gli prende paura, capito? Quindi certo, si va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Ormai t'ho preso, non stai qua, non fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, cavolo, io so che no, i complimenti non. Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo, secondo me loro sanno cosa hanno fatto, sanno qualcosa che non... Ah, giustamente dice Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo, quindi voglio dire dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, anche San Pietro, anche tutti, nessuno c'ha la moglie, idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo, c'è qualcosa che non va nelle nostre menti bagate, non c'è, perché il prete non si sposta? Sposati anche te, dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tu, ma io vedrei dopo se mo dici veramente, perché se uno, se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé, fedele, e voglio vedere come me li fanno poi, dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li, sei sicuro, donna? Sei sicuro?
1: Sei sicuro, donna?
0: Sicuro, mica da, però insomma, così c'è scritto, non, poi no, io ho fatto altre esperienze, ma non. Ciao Andrea, mia figlia pratica scherma, fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, sembra quasi che comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è, no, nel senso, capito, non,
1: sì, sì,
0: non, certo. Non, non viene, capito, se, si sa difendere dal tu mi e io ti infilzo, andiamo avanti ragazzi, ma perché il mio cervello è bagato, non ci posso fare niente, ormai è nato così, non è,
2: Andrea
0: non può migliorare
3: su Studio Più
4: non ci resta
5: Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Dammi la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Anche Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenso, sei melenso, sei melenso. Senti, ma superano le ginocchia già o
3: cosa?
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora buongiorno, scarpe senza suole. Siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede. Ah. Ma la parte, diciamo, la pianta. Tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice?
3: Il palmare.
2: Il
3: palmare che è?
2: Come si chiama?
3: Il piede, la pianta del piede.
2: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone.
3: Pianta e dita.
2: Pianta e dita. La pianta e le dita sono praticamente senza niente. Non, neanche,
3: non
2: niente.
3: C'è la scarpa.
2: Non c'è la scarpa. Non è,
3: che scarpa è?
2: È un copritallone. Non chiamatelo scarpa. È un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe. L'altro pezzo. Perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base. Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
3: Cioè,
2: se tu ti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no? Dici al leasing, ma quale leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1000 euro di una ruota, mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante, come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però sì, scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma lavoro in radio, ho saputo che lavoro in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non, ma no, mi hanno detto che non mi ascoltare, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica, cioè non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati sfavolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
3: Mantova è la provincia.
2: Ma che c'entra? Ha ragione, cioè, se siamo a Guidizzolo non siamo a Mantova.
3: Dobbiamo dire Guidizzolo.
2: Guidizzolo è bella,
3: è bellissima Guidizzolo.
2: Non ho capito, di Guidizzolo allora. Sei fatto male.
3: Scusa.
2: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè non... Poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Cioè non. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. E ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non. Sei goloso di ostie. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, le vendi in Vaticano sotto banco, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, buona. Cioè, le peccatrici, sì, la vogliono. Non capisco. Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete con scritto: le abbiamo in ostiaggio.
3: Mamma mia,
2: no,
3: ti prego.
2: Veramente,
3: l'hai letto davvero?
2: L'ho letto veramente. Il biglietto l'ha scritto il ladro, ignorante. L'avevo detto che era ignorante. Io, le abbiamo in ostiaggio. Ostiaggio, signora, dai, era facile. Vabbè, dai, allora me ne vado. Se proprio. Che Dio si può dire, no?
3: Sì,
2: non ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano, però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo, io credo in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però cioè, nel senso, non, come lo descrivi? Cioè, non, è quello che ha creato tutto, ma come si chiama? Non lo posso dire, ma perché è un pentito, no?
0: Non, c'è sta, no. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: mi hanno mandato la foto di una famiglia di Foggia che, per evitare il caro carburante, cosa ha fatto? Sulla macchina ha messo una cisterna, tipo un barile grosso, ma quadrato, grande come il portapacchi, pieno di gasolio, di gasolio agricolo, come si chiama?
3: Sì, la benzina agricola.
2: Vabbè, insomma, quella roba là, quella che poi non ho mai capito sta cosa agricola, perché costa così poco e quella normale costa così tanto. Cioè, perché non andiamo anche noi ad agricoli? Cioè, solo l'agricoltore la può usare quella benzina là.
3: Fammi capire. Non lo so.
2: Vabbè, perché costa così poco quella? Cioè,
3: perché non è trattata, dicono.
2: Vabbè, ma io la voglio struccata, non mi interessa. Struccata. Mica la devo baciare, cioè non la devo infilare e bruciare dentro un motore. Vabbè, comunque è sta cosa è strana. Loro hanno messo questa cisterna di gasolio agricolo sopra la macchina con un tubo collegato al serbatoio e vanno. Come si dice? Fuggi da Foggia, ma non per i foggiani, ma per rincaro benzina.
3: Lo ricordavo diverso.
2: E poi danno la colpa ad Adamo ed Eva, cavolo. Hai ragione, hanno ragione, è la colpa di Adamo ed Eva. Quelli che c'entrano tutti a dire no, è stata Eva, è porca Eva, e qua e là, perché ha mangiato la mela, andò a mangiare la mela. Ma adesso, sinceramente, adesso io non ce l'ho col Signore, ci mancherebbe, tu sei padrone di tutto, ci mancherebbe. Che stai dicendo? No, niente.
1: Scusa, non volevo.
2: No, per dire, però, quando ha fatto Adamo ed Eva, non l'ha fatti bene bene. Cioè, se tu le avessi fatti bene bene, non, quella non gli veniva la voglia della mela, no? Cioè, tu se li facessi, se li avessi fatti tipo con la faccia da cane, no?
3: Ma perché?
2: Allora, perché ti spiego? Perché? E mo ti spiego. Tu c'hai un cane, no? C'hai un cane. C'hai un cane? Ce l'hai il cane?
3: Ce l'ho il cane.
2: Allora, e anch'io ho i cani. Allora, quando un cane dice no! No, quello no, quello ti ascolta. Se l'avessi fatto con la faccia da cane, quella la mela non la toccavo.
3: Che esempio è?
2: È un esempio palpabile.
3: Se tu
2: lascia stare fly bird, dai,
3: chi è?
2: Lascia stare. Allora, se tu facevi una cosa del genere, è lì che si rovevano i problemi. I problemi si rovevano in un attimo con la faccia da cane, da cocker.
3: Ma perché?
2: Perché l'ano sembra un po' troppo, se la tira un po' l'ano. La Rottweiler, non so, se la tirano quei cani là. È un cocker con le orecchie basse, cane da caccia. No! No, ma no, non c'era neanche bisogno di dire la mela. No, no, bastava. Basta, ci siamo salvati, ci saremmo. Invece hai fatto Adamo ed Eva, Eva con la faccia da.
3: Dai!
2: Da Eva.
3: Dai!
2: E da donna, diciamo, no? E l'uomo l'hai fatto con la faccia da uomo, un po' rincoglionito, perché se era un uomo, diciamo. Descriviamo gli uomini del passato come dei come si dice, tenutari del potere, no? Re, principi e via dicendo. L'uomo era uomo una volta, no? Dicevano così, hai fatto il peggio del peggio. Perché se avessi fatto un uomo di quelli del passato, sbagliati, quelli che comandavano, però. Eva vuole mangiare la mela. Ehi! Che stai facendo? No, niente, mi piaceva. No! Basta! Ci saremo salvati! E infatti, invece hai fatto Eva senza faccia da cane. E l'uomo col cervello di un uomo del moderno. Siamo rovinati. E ci siamo rovinati la vita. E ci siamo incasinati. Cadavolo il tuo modo. No. Non fate queste cose che poi ci rimane anche male. La mia coscienza,
1: tavolo show
0: su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo del rapporto tra genitori e figli, perché i genitori aggressivi devono fare grande attenzione, anche se a onor del vero a chiunque di loro è capitato, no? Una giornata storta, il bambino che fa i capricci, all'improvviso la pazienza che finisce. Spesso si pensa che un urlo, uno schiaffo sul momento possano funzionare per ripristinare l'ordine. La scienza però ha appena dimostrato che l'effetto di questi gesti va ben oltre il pianto del momento. L'aggressività altera la biologia dei bambini, distorcendo per sempre il modo in cui il loro corpo gestirà lo stress da adulti. Un innovativo studio condotto dalle psicologhe Yanin Sun ed Erika Luckenheimer della Penn State University ha analizzato il legame biologico tra madre e figli. La ricerca ha dimostrato come la stabilità emotiva di un genitore calibri il sistema nervoso in crescita del bambino e come i metodi autoritari spezzino questo delicato meccanismo. Allora vediamo un po' insieme, perché sono temi molto delicati. Al centro della ricerca c'è il concetto clinico di coregolazione. Quando sono molto piccoli, i bambini non possiedono ancora le strutture cerebrali necessarie per calmarsi da soli dopo uno spavento o una forte frustrazione. Hanno bisogno letteralmente di prendere in prestito il sistema nervoso maturo e calmo di un adulto per ritrovare l'equilibrio. Per testare questo legame, il team della Penn State ha esaminato 129 coppie di madri e figli in due momenti distinti, all'età di 3 anni e poi a 4 anni. Durante l'esperimento ai bambini è stato assegnato un puzzle volutamente troppo difficile per la loro età. Alle madri è stato chiesto di offrire loro piccoli suggerimenti verbali senza risolvere e al posto dei piccoli. Tutti i partecipanti sono stati equipaggiati con sensori cardiaci e respiratori per misurare l'aritmia sinusale respiratoria, che è un indicatore biologico che mostra come il battito cardiaco varia in base alla respirazione. Misura in tempo reale l'attività del sistema nervoso parasimpatico, ovvero il freno biologico che il corpo usa per rallentare il cuore e calmarci quando scatta la risposta di attacco e fuga. Analizzando i dati a intervalli ravvicinati di 30 secondi, i ricercatori hanno scoperto una sincronia sorprendente. Lo stato del sistema nervoso della madre in un dato intervallo è in grado di predire con esattezza lo stato fisiologico del figlio nell'intervallo successivo. In un ambiente familiare sereno, tra i 3 e i 4 anni, questa dipendenza biologica si indebolisce naturalmente, permettendo al bambino di sviluppare la propria autonomia emotiva. Nelle famiglie in cui i genitori adottano metodi duri, verbali o fisici, accade l'esatto contrario. Nelle madri più severe abbiamo osservato un aumento della regolazione esterna della fisiologia del bambino, spiega la ricercatrice Yanin Sun. In parole semplici, i bambini sottoposti a urla e punizioni fisiche non sviluppano l'autonomia interna. Crescendo rimangono biologicamente dipendenti dallo stato d'animo del genitore per potersi calmare. Senza un'ancora biologica stabile e rassicurante in casa, il loro sistema nervoso non riceve le informazioni necessarie per costruire percorsi sani di gestione dello stress. Quindi attenzione, un conto è l'autorevolezza, quella ci vuole sempre, un conto è l'autorità. Spaventate i bambini che sentono che il vostro cuore, insomma, è in ansia, vanno in ansia anche loro e non riescono a sviluppare un sistema autonomo. Grazie per essere stati con noi.
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, la canzone è molto bella, no, è bella la canzone, c'è dell'espressione, c'è del contenimento del contenuto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non Tadavolo, cosa mi dici delle ragazze che ti spuntano su Facebook o su Instagram molto belle, che in che senso? Non
3: Ogni tanto vengono fuori queste ragazze con chiamami, indirizzi, link,
2: dove vabbè, ma quelle sono quelle a pagamento, no? Cioè, nel senso che ti servono per sono delle, come si dice, degli uccellini che attirano uccellini. Come si chiama? Di allodole, come si chiamano?
3: Lo specchietto per gli allodole.
2: Lo specchietto, perché io non ho mai visto un allodola specchiarsi. Comunque non vabbè, lo specchietto per le allodole. Tu hai visto una allodola con lo specchietto destro e sinistro che l'allodola. Cioè, non ho mai visto. Però l'allodola che si specchia, può essere, magari si mette lì, si pettina, si fa.
3: Ma chi non ha i capelli?
2: Mette a posto il becco. Va bene, Catavolo, eccola qua. Ah, il tipo di ragazza che spunta nella tua vita quando sei disoccupato e senza soldi. Scusate se io a prima acchitto avevo letto sputa. Vabbè, comunque, no, no, il tipo di ragazza che spunta, che invece non è. Scusate, il mio cervello è tarato male, ragazzi. Scusate, chiedo perdono.
0: Studio più, non ci resta.
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, puoi fare qualche scherzo telefonico ad un negozio di cinesi? Mandatemi il numero, lo facciamo. Cioè, non, qualche negozio di cinesi di casa vostra, non, io gli chiedo una cosa strana, non, tanto loro trovano tutto. Cioè, non, se tu vai in un negozio, io non ce l'ho con i cinesi, ci mancherebbe. Cioè, ce l'ho un po' con loro perché secondo me ormai ci hanno mangiato come i Pac-Man. Cioè, non, da quel gioco non scappi. Cioè, prima o poi il fantasma ti prende. È un gioco degli anni 80, ragazzi. Com'è che devi fare?
3: Com'è che rumore, presa poco.
2: È così. No, fai il rumore tu che sei un rumorista. sentiamo. Che sei medaglia, l'ho riconosciuto. Vabbè, comunque, un negozio dove c'erano i giovani, si mettono a ridere con Pac-Man, i puntini, tu scappavi, eri anche tu un fantasma, no? Eravamo anche noi fantasmi.
3: No, tu eri giallo e dovevi giallo. Evitare i fantasmi e dovevi mangiare.
2: Ma anche
3: puntini.
2: Tu eri un fantasma, o no?
3: Se ti mangiavano, morivi.
2: Morivi. Ma tu quando scappavi la forma cos'era? Un fiasco del Monopoli?
3: No, era la forma del fantasma.
2: Ah, allora tu hai detto eri fantasma pure tu. No,
3: sì,
2: non eravamo fantasmi. Allora tu sei una negazione continua. Cioè non, ma come mai? Cioè non,
3: eri già, tu eri quello giallo.
2: Ma eri fantasma.
3: Sì, assomigliava al panetto quello dei, dei...
2: Bevo perché non riesco a digerirti.
3: Cioè,
2: non mi vai giù, non.
3: Vabbè, ti chiarisci.
2: Io ho detto, no, io ho detto.
3: Hai la foto, hai detto fantasma.
2: Sembriamo due anziani che parlano al parco e siamo anziani, cioè, che sclerano uno con l'altro. Io ti ho fatto la domanda semplice, ridi piano per favore, che c'è gente a cui dai fastidio.
3: Ma non sto neanche mettendo i suoni.
2: Allora invece di ridere prenditi a sberle dappertutto sul corpo, che noi capiamo che ti stai divertendo, però non si deve sentire
3: ma non l'ho fatto
2: così. È fastidioso,
3: ma non l'ho fatto così.
2: È siccome Dracula con la palla, cioè,
3: che c'entra?
2: E molla sta palla.

0: bellissimo, devo fargli la foto.
1: Ma perché?
0: Aspetta, video. Guardate che meraviglia. No, è andato via. Cioè, mannaggia. Ah, che paura. Dalle brotte sono passato a Hulk. Mamma mia, ragazzi. Hulk con la barba. Allora, che stavo dicendo?
1: Pac-Man,
0: soffione.
1: Pac-Man. Allora, soffione.
0: Tu sei il soffione del fuoco. Sai quando il fuoco si sta per spegnere? C'è quel coso a fisarmonica che io da bambino non vedevo l'ora di suonarla. Cioè, non. La fisarmonica per un bambino è una cosa. È un poi siamo passati un altro strumento, però no, è vero, ti ricordi che da bambino come nel fuoco c'era quello per prendere i tizzoni, chiamiamola pinza, ma non è una pinza, non è un forchettone a due, nessuno sa come si chiama, pinza, la pinza lunga, c'era, poi c'era quello per infilzare la brace, perché allora quando dovevano venderti il set dovevano giustificare, non è che ti potevano vendere solo la pinza perché era brutto, no? Dice, inventiamo qualcos'altro. Che allora c'era la paletta di ferro. Bravo. La paletta di ferro con la scopina. Con la scopina, che era impossibile scopare perché andava dappertutto tranne che sopra la scopina. Però erano uguali, la forma la stessa di ferro. Così, quella c'era la scopina, la palettina, sempre con col manico lungo. C'era la pinza. Poi c'era quello con cui ci ammazzano.
1: L'attizzatoio.
0: No, l'attizzatoio? No, aspetta,
1: quello lungo di ferro.
0: L'attizzatoio si chiama.
1: Quello per girare e infilzare il carbone.
0: Ecco, quello là l'hanno inventato per i serial killer. Nei film degli anni 70-80 c'erano sempre questi che venivano uccisi dall'attizzatore. Dico io.
1: Chi ma è l'attizzatore?
0: L'attizzatore, come si chiama?
1: L'attizzatoio, lo strumento.
0: Ah, l'attizzatoio. Venivano uccisi, vabbè, dall'attizzatore che muoveva l'attizzatoio. Io dico, no, ma toglieteli sti cavolo di cosi che sono pericolosi. Tu sai che se tu vivi in una casa dove c'è il camino con l'attizzatoio prima o poi verrai uccisa da quel coso là, tiralo via.
1: Scusa,
0: io mi sono sempre incavolato quando vedevo i film dei thriller degli anni 70-80 che tu inquadravano all'inizio del film tutto bello, fantastico, ma io andavo nei particolari, il mio occhio andava sul set di coltelli Shogun messi lì in bella vista in cucina, sul top della cucina, 18 coltelli, il più piccolo 20 centimetri, che anche Rocco dice, ma che diavolo, non è possibile, e dai, che si fa così, e che almeno il manico, riduciamo il manico, vabbè, comunque tu me ne hai visto sette così, che io dicevo, ma l'ammazzeranno sicuramente con un coltello di quelli, e infatti moriva 80.000 coltellate con ma tirali via, ma scusa, è come se dormi in camera da letto con un coccodrillo sotto al letto, è la stessa cosa, prima o poi ti mangia, gli viene fame, no? Cioè, una volta che ha visto tutti i film hard che è nascosto sotto al letto, cioè non è che diventa il coccodrillo porno, coccodrillo porno, no? Quello dopo ti si mangia, prima ma la barra poi vabbè, lasciamo stare, che è inutile che
2: Andrea,
0: ho avuto l'influenza da piccolo,
3: studio più.
0: La gente si stupisce che io sia cretino, cioè, ma non vi dovete stupire, sono laureato in cretinaggio. Mamma, impossibile che tu improvvisi tutto. Vabbè, allora è impossibile. È arrivato un scienziato. Oh, ma la lepre mi sta guardando. Ah, si è alzata in piedi, si è alzata. Ma è Achille. Ah, no. Entra, cretino.
4: Non ci resta che
5: Radio 60 70 80.

ami la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Benvenuti nuovamente all'incontro con le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti, canale specializzato nella musica che arriva da questi tre decenni ed è talmente tanta che ascoltare tutto è impossibile. Le classifiche servono per recuperare quei pezzi che sono andati forte dal punto di vista commerciale e che vi aiutano a tornare, per chi se lo può permettere, con la memoria a situazioni piacevoli di un'estate, quella del 1960, e di un paese che era in pieno sviluppo economico e che anche dal punto di vista sociale viveva momenti di grande leggerezza. E l'estate del 1960 aveva una classifica che era zeppa di canzoni d'amore. Questo era il tema principale, portante di tutte le canzoni che si trovavano nelle parade, ma che in generale venivano prodotte. E Umberto Bindi era il numero uno in questo senso, perché aveva Il nostro concerto al primo posto, Peppino Di Capri, Nessuno al mondo al secondo e Gianni Meccia con Il barattolo alla posizione numero 3. Ma se andiamo, scorriamo la nostra classifica, arriviamo anche al punto numero 6 e lì c'è una canzone che è una delle primissime composizioni di Gino Paoli. Mina inizialmente non vuol sentir parlare di questo pezzo se non dopo averlo ascoltato direttamente dall'esecuzione al pianoforte dall'autore. E dopodiché, anche su pressione della casa discografica, decide di interpretare il brano e diventa un pezzo strepitoso da classifica, 14 settimane al primo posto, ma sarà più avanti, adesso sta cominciando a scalarla questa classifica e intanto noi ce l'andiamo ad ascoltare. Il cielo in una stanza, Mina.
3: C'era una volta

In quella magica estate però si assisteva anche negli Stati Uniti al ritorno a brillare di una stella. Dopo due anni di silenzio, parlo di Elvis Presley, la canzone era insieme ai Jordanaires, Stuck on You, ve la faccio ascoltare e poi vi racconto qualcosa di questo grande ritorno.

0: Alberto.
1: Due anni di assenza sono davvero tantissimi per l'epoca, per un personaggio come Elvis Presley che si era affermato da star assoluta, e due anni di leva che però dovevano comunque in qualche maniera essere superati, e il ritorno sulle scene viene organizzato dal suo amico e manager Colonnello Parker attraverso la partecipazione a una fortunata trasmissione televisiva condotta da Frank Sinatra, che si chiamò per l'occasione Welcome Home Elvis. Un Frank Sinatra che non era un grande estimatore del genere di Elvis, infatti definiva la sua musica fatta da deficienti che cantano testi maliziosi, lascivi, per parlare chiaramente, sporchi. Ha finito col diventare la marcetta di ogni furfante sulla faccia della terra. È la più brutale, brutta, disperata, perversa forma di espressione che io abbia avuto la sfortuna di ascoltare. Era il segno più evidente che faceva paura Elvis, e si ripresenta alla grande con una versione completamente nuova di sé, molto elegante, raffinato, insieme poi ai giordanesi, conquista subito la vetta delle hit parade e riprende la sua marcia trionfale. Ci ritroveremo qui fra un'ora circa, parleremo come sempre di un'altra decade, in frattempo vi lasciamo alla musica dell'estate di Radio 607080. A tra un'ora.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson, la diagnosi già nel 2020. È stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato, di nuovo di scena qui su Radio 60 70 80, come di consueto condotte da Bruno Righetti. Sono 10 minuti, un paio di canzoni che ci servono per avere un'idea di cosa accadeva nelle parade del tempo, particolarmente in Italia, ma spesso anche in America, no? E siamo verso la fine del mese di agosto di quell'estate e al primo posto c'era Domenico Modugno con La Lontananza, seguito da Mina con Insieme, e al terzo posto una magia di Enzo Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, seguita da Nino Manfredi al quarto con Tanto per Cantare. Iniziano gli anni 70 e la British Invasion prende corpo sempre di più e abbiamo infatti due canzoni che vi voglio far ascoltare, che arrivano dalla posizione numero 10 e dalla posizione numero 6. Cominciamo dalla prima, come dicevo, un gruppo inglese che si propone con questo pezzo che poi verrà interpretato anche in italiano, ma quando arrivano gli originali non c'è spazio per Caterina Caselli e la classifica la conquistano loro. Sono i Rare Bird, Simple.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
3: When you climb

Un grande successo, e da un grande successo all'altro arrivano sempre dall'Inghilterra, un gruppo musicale che faceva genere folk rock, incide in quel periodo In the Summertime, che scala le classifiche di tutto il mondo divenendo un vero e proprio tormentone. Potevamo mancare noi da questa scena? Assolutamente no, e andiamo ad ascoltare immediatamente i Mango Jerry, In the Summertime.

0: un gran bel momento, un momento anche di grandi cambiamenti dal punto di vista sociale e naturalmente la musica di conseguenza. Il 1970, siamo alla fine del mese di agosto, si chiude qui, ma solo per il momento, l'appuntamento con le parade del passato, e vi lascio insieme al grande palinsesto di Radio 60 70 80 e come solito appuntamento tra un'ora circa. Ricordatevi che c'è la possibilità di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il modo per collegarvi al nostro streaming, per portarci con voi in ogni vostro trasferimento in tutto il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
2: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
1: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
3: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 80, 70, 80. 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il tempo scappa via, velocemente, qui dalle nostre parti, ma non solo. E su Radio 60 70 80 arriva nuovamente l'appuntamento con le classifiche del passato. Da Bruno Righetti, qui su questo canale che, come sapete, celebra ormai da un sacco di tempo la musica che arriva direttamente da queste tre decadi. E attraverso le Hit Parade noi troviamo il modo di consacrare quegli artisti che magari da un po' di tempo non si sentono più, ma che hanno avuto veramente periodi di gloria nei nostri 30 anni. Anni che tutti i giorni andiamo a visitare in lungo e in largo. È la volta oggi di una classifica che è quella del 1980, e in quel periodo, sul finire dell'estate, perché siamo proprio più o meno in questa fase, ci dava un primo posto di Gianni Togni con Luna, e quindi Miguel Bosé con Olympic Games al secondo, Renato Zero con Amico al terzo e Alan Sorrenti con Non so che darei, un'altra delle sue canzoni più popolari, al punto 4. E al numero 5 c'è questo strepitoso artista nato a Torino ma da genitori del sud, uno pugliese e l'altra campana, e hanno sfornato questo mega talento che è uno degli artisti italiani che hanno venduto più copie in tutto il mondo. Si chiama Umberto Tozzi, oltre 80 milioni di dischi, e ci ascoltiamo Stella Stein.
3: C'era una volta Hit Parade.

0: Roberto. Questo 45 giri scelto dai Pooh perché li divertiva moltissimo e quindi l'hanno lanciata e hanno fatto anche molto bene, che aveva sul retro un'altra bella canzone dal titolo Stagione di Vento, composta da Roby Facchinetti ancora con i testi di Valerio Negrini, da riascoltare. Andate a recuperarla su YouTube, vale davvero la pena di risentirla. Noi come sempre ci aggiorneremo fra un'ora circa, dove cambieremo decade e parleremo ancora una volta delle classifiche del passato qui su Radio 6070.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran nella notte italiana. Nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
2: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
1: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport. Colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
3: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live.
2: È il 31 di agosto, l'avresti mai detto, di la verità, no? Di la verità, l'avresti mai detto. Oggi è il 31 d'agosto ed è lunedì. Buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti da Pierangelo, insieme sino alle ore 18 ancora per questa settimana, poi anche noi ci godremo 15 giorni di vacanza, dai, vabbè. Però per questa settimana non pensiamoci che tanto manca ancora una settimana. Godiamoci questa bella musica sino alle ore 18 con le vostre richieste al 351-351-1000. Hola! Avete ripreso il lavoro? Bene, tranquilla. Sandra, come va? Le stampelle, hai imparato a usarle? No, ne ancora. L'unica volta che mi sono fatto male è quando ho usato le stampelle. Stavo bene, le ho viste lì per caso, era un mio amico, le ho inforcate, sono caduto, mi sono fatto male. Allora Sandra, buona, pronta guarigione, insomma, che vuoi che ti dica io? Sono cose che capitano anche in vacanza, scivolare, farsi del male, eccetera, eccetera. Dai, guarda di star bene, mi raccomando, eh. Le vacanze sono ancora lunghe per te, e allora non rovinartele per una caviglia gonfia.

0: Allora, vedi che Cristina è arrivata in ufficio dopo 15 giorni della sua assenza. Ha trovato tutto in sottosopra, un casino. Lo so, quando poi si manca 10-15 giorni bisogna riprendere la sistemazione delle varie cose, perché se nel frattempo è arrivato un sostituto, un disastro, no? Allora. Va bene, dai. Cosa mi scrivi, Sandra? Sembrano facili da usare le stampelle, ma sono difficilissime. Sì, è vero, è vero. Penso che una volta le usavano di legno. Che belle che erano, eh? Vabbè. Allora, qua mi scrivono: perché non ricordate ogni tanto le canzoni di Iannacci e di Cocchi e Renato? Allora, innanzitutto non è vero, perché noi ogni tanto Iannacci e Cocchi e Renato ve li facciamo ascoltare, però bisogna essere un po' attenti alle trasmissioni, non è che uno accende la radio e che sente subito Iannacci o Cocchi e Renato, bisogna seguirla un po' la radio, no? E allora guarda oggi che ti regalo, guarda.
1: Ho visto un re, se la vi scuse, ha visto un re.

pazzia, oi che balos, di 32 che lui c'era. Povero vescovo e povero anche sacrista, sì beh, ah beh, sì beh, ah beh, sì beh. Ho visto un ricco, se la vi scuse, ha visto un ricco, un sure, lei stessa, sì beh, ah beh, sì beh, ah beh,

0: del 32 che a lui cena. Povertà P, è povero anche il Vinci. Beh,
1: ah beh, sì, beh, ah beh, sì, beh, ah beh, sì, beh. Maestoso davvero, eh? Enzo Iannacci, ho visto un re. Ogni tanto lo andiamo ad ascoltare perché è di una simpatia incredibile, eh? Tutta la musica di Iannacci, di Gaber e di Cocchi e Renato, insomma, vabbè, era qualcosa di incredibile.
2: Sono Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi farisco ascoltare Main Eater di All and Olds? Per piacere, scusa il mio inglese. Buona serata a tutti.

0: Allora grazie Giorgio per Terry Hall e John Oates. Ogni tanto gli andiamo a rispolverare anche loro, Money Girl. Grande pezzo questo, bello, ma bello, bello, bello.
1: Buongiorno,
0: davvero.
1: Pierangelo, buon pomeriggio a tutti. Vorrei ascoltare la canzone Hey Tonight dei Creedence. Grazie mille e buona giornata a tutti.
0: Che è Ermanno questo? Hey Tonight!

0: Hey, tonight, babe. Creedence, Clearwater Revival. Grazie per averle richiesto, hermano. Giancarlo, fai bravo, non dire parolacce. Non dire parolacce.
1: Ti fai ascoltare per favore Ashford & Simpson, Found & Cure? Non è la parolaccia, hai detto così. Va bene, grazie. Ciao Giancarlo, ciao, grazie.
0: Non dico niente io.

0: sei troppo forte per... Fond e Cure, eh? Sì, ma tu che hai detto? vabbè. Siamo in fascia protetta, 15 e 16. Vabbè, lasciamo perdere, dai, andiamo
1: avanti. Buon pomeriggio, Pierangelo, e tutti gli ascoltatori. Siccome stamattina ti hanno richiesto una canzone di Dick Dick che mi ha fatto fare un tuffo nel passato, oggi pomeriggio, se fosse possibile, ti richiederei sempre di Dick Dick. Io mi fermo qui. Almeno sto qui fermo, mi muoio, neanche io. Ti ringrazio e buon pomeriggio e buona trasmissione. Grazie, Mirko Fiorentino. Ciao.
0: Mirko, è sempre un piacere sentire Dick Dick. Che l'inizio sembra persino un pezzo degli Squallor, pensaci bene qua.

0: C'era anche la versione di Donatello, ma questa è un po' meglio, dai. I Dick Dick, grazie Mirko. Era Io mi fermo qui. Non me muovo.
1: Diego Monza Brianza. Ieri, visto che è stato il mio compleanno, volevo dedicarmi una canzone a me stesso. A Ghetto dei Rolling Stones. Scusa per la pronuncia, se l'ho detto sbagliato. Buona giornata a tutti e buon inizio settimana.
0: Grazie per avercelo ricordato, ti facciamo gli auguri anche un po' in ritardo, ma fa niente, meglio in ritardo che in anticipo, almeno li hai già compiuti, tranquillo, tranquillo.

0: Grazie Diego, tanti auguri per ieri. Satisfaction dei Rolling Stones.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Per me questo sbagliato numero, per me davvero.
3: Buon
2: non so
3: io, ma Radio 80.
2: Chi è?
3: Ascoltare.
2: Cosa?
3: Una coppietta, una bella coppietta che sarebbe sì, Lisa sì. Stansfield e Barry White con una canzone reggente All Around the World. Bye bye. And you know Barry. I'll never give up looking.

0: chiamata completa lui questo, eh. Ma chi è che ha richiesto questo disco? Non lo so io. Non si è neanche presentato, ma non lo so.
1: Questo l'ho portato via, via. Questo l'ho portato, chiama l'ambulanza 118. Mamma mia. È arrivata Samantha con le conigliette. Arriva.
0: Tutto a posto, tutto a posto.
1: Le conigliette? Sì, le
0: sì. Tutto a posto. Si stanno cambiando qua, si stanno cambiando, tutto a posto. Non mettere la minigonna oggi, eh. No, no, no, non mettere. Metti il fuso oggi, il fuso. No, perché lunedì sono pericolosi questi.

0: Giovedì, venerdì, ogni richiesta deve essere abbinata a una consumazione, lo sapete, no? Qualcuno si è già dimenticato, guardi, chiedono dischi, non bevono, non consumano, non fa niente, guarda. No, bisogna consumare, ci vuole una consumazione a ogni richiesta che fate. Così. Saverio, tu non bevi nulla, che vuole questo? Stamattina mi ha rovinato la mattina, ma Saverio, dov'è? Dov'è? No, aspetta un attimo. È questo, Saverio? È questo?
1: Pierangelo, non sento più l'arrotino tutti i giorni. Dove andate? In pensione?
0: L'arrotino, non so, dovrebbe essere andato in pensione. Sì, è vero. qui la gente ogni tanto va in pensione, Tutta gente che ha 60 anni, qua 62, 65. Fuori che le donne, quelle lavorano sempre, guarda qua che forza, guarda che forza.
2: Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno.
2: Oggi, se possibile, ascolterei Elton John con Nikita. Cosa dici? E
0: bene,
2: abbiniamo una cucchina con limone e ghiaccio, grazie. Ciao ciao.
0: Una coca con limone e ghiaccio. Alla signora, signorina, ragazzina, fanciulla, adolescente, Patrizia, ecco, sì, portala del parto. Una coca, vabbè, andiamo avanti a 2 euro qua, non ho mica capito io. Patrizia, dai.

0: No, ma questa è diventata
1: niente. Stamattina ad Anfranchi sono andato in farmacia perché ho un raffreddore, questi virus del cavolo che girano, e c'era una signora davanti a me che ha chiesto se avevano dei profilattici XXL e si è messa da una parte e dice va bene, aspetto che ricompra. Astigo.
0: E sei entrato tu, vedi, vedi. Oh mamma mia. Ma sai che sto ancora pensando a dove li ho trovati?

0: allora grazie Patrizia, più che altro per la coca, grazie, grazie. Era Nikita di Elton John. Che vuole questo?
1: Allora, io
0: sulla
1: canzone di Michael Jackson richiedo un Gin Lemon.
0: Ho capito, mica sono sordo io. Che vuole? Ah, un Gin Lemon, sì.

grazie Saverio. È arrivato il gin lemon, ragazzo, lì? Sì. Allora la signora Luciana non beve nulla, che dice che vabbè, portale un'anima nera che va sempre bene, dai, così, così la abbiniamo Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, guarda.

0: Grazie Luciana, era Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel. Grazie, grazie, grazie, 60, grazie.
1: 60-70 live. Live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
2: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
1: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo del paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
3: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Metro. Ciao Pier Michinix, Prato. Mi metti, visto che non la richiedono, e vuoi che ascolti anche te, Anna, di Miguel Bosé, a me una cochina. Ciao, ciao.

Bene, questo è il disco che forse ha lanciato Michael Bosé, ed era un pezzo anche da discoteca, lo si ballava, ed era Anna. Grazie Michi, hai ascoltato il mio messaggio, vedi, finalmente lo abbiamo sentito. Allora, da chi devo andare io qua? Fammi vedere, dalla signora Francesca, che vuole Johnny and Mary e poi vuole portare anche un chinotto con una fetta di limone, grazie, intanto che si sente Johnny and Mary, che sì, ci vuole anche il limone, non c'è? Arrivano adesso i limoni, uno alla volta, vedrai che arrivano tutti questi.

0: Allora grazie Francesca, hai ragione, Melody, Robert Palmer, brava. Devo dire che, sai, io ormai vi conosco, voglio dire, quasi tutti a livello di richieste. Devo dire che Francesca richiede sempre delle belle canzoni, davvero. Complimenti Francesca. È arrivato il chinotto? Ah no, perché lo stanno facendo lì.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 80. La mitica, splendida, magnifica, eccezionale radio dei nostri anni. Oggi Pierre, dentro per dentro, mi puoi mettere Il cerchio della vita? Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese, dedicata a tutti voi e a chi compie gli anni oggi. Perciò tanti auguri di buon compleanno a tutti quelli che compiono gli anni. Ciao!

0: Quando Elton John ha sentito questo disco cantato in italiano, ha detto "The voice is very, very beautiful". Ah, in mano a Spagna. Il cerchio della vita, grazie Roby. Che vuoi tu una caraffa di spuma, quella degli anni Ottanta? Non c'è più, non c'è più quella spuma lì, non c'è più. Quella che era rossiccia, non c'è più, Emiliano. Emiliano, volevi sapere il titolo della canzone che abbiamo trasmesso prima della pubblicità? Era di Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson. Sì. Te l'ho detto, guarda che è arrivata qua. Ah, siamo a posto. Siamo a
1: posto. Ciao Pier, oggi è una bella giornata di sole come al solito, calda e praticamente sto portando la macchina da carrozziere perché ho preso sotto un istrice. Il problema è che lui non è morto e mi ha fatto i danni alla macchina. La provincia, la regione, il comune non vuol sapere niente perché non hanno i soldi. Come devo fare?
0: Quindi?
1: Allora, intanto mi metti su una canzone a tuo piacimento, calcata dai Dire Straits. Adesso vado e poi sento. Non voglio bestemmiare perché sennò quello lassù nel lato del cielo si mette i tappi nelle orecchie.
0: L'istrice ha preso.

0: Beh, ma Giacomo ogni tanto li trova gli animali in giro. Che... L'anno scorso mi sembra che tu abbia trovato o un altro istrice o un cinghiale, qualcosa del genere. Ha fatto l'abbonamento, vedi? Sai perché ti succedono queste cose? Perché torni sempre tardi la notte, capito? E loro vanno in giro verso le 2-3 di notte, tu arrivi a quell'ora e ti trovi in istrici in mezzo alla strada, che fai? Fai danni. Allora, grazie per i Dire Straits, grazie.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Giacomo.
1: A tutti quanti, buon pomeriggio Piero. Allora oggi vorrei ascoltare California Dream dei Mamas e dei Papas e Manhattan con doppia goccia di angostura, no? Samantha, pensaci tu, mi raccomando.
0: Già, ci deve pensare lei. Porta un Manhattan al ragazzino qua.

0: chi è stato andare in bagno per ultimo qua? È stato Ivan che ha combinato.
1: Qualcuno l'ha fatta grossa, Pier. Chiama l'ufficio Spurghi. Non si può entrare. Chiama con gli Spurghi.
0: È Ivan che è stato l'ultimo ad entrare in bagno. Ivan, che hai fatto lì? Hai sentito California Dreaming? Meno male. Grazie per i Mamas and Papas.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Vorrei richiedere Sweet Caroline, però nella versione

DJ oggi. Grazie Fabrizio, buona giornata anche a te e buon inizio settimana. Lo auguro anche a un'altra Francesca qua. Ce n'è un'altra di Francesca. Quante sono? Quante

0: portato un caffè alla la signora Francesca lì? Lo vuole con un goccio di Bov lei? Bov nel caffè. Disco Inferno! Grazie Francesca! Marco, c'ho i Kings, fa lo stesso, fa lo stesso.
1: Possiamo ascoltare Ivanare con You Really Got Me e una spuma rossa, se te la ricordi, passati un po' di anni. Buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Ma sai che non ci sono più quelle bibite lì, davvero? Non c'è più la spuma. Adesso ti danno la Coca-Cola, l'aranciata e dicono che è spuma. Ma io non ho capito. La vera spuma, la vera...

The Kinks. C'è anche la versione di Van Halen, però oggi ti ho messo questa, dai. Allora, devo salutare Elvira. Buongiorno Elvira, con The Logical Song.

0: Dov'è che si trovava la spuma lì? Non ho capito, Ivan.
1: Dove... Ragazzi, al bar del mio paese c'era lo spumino da 500 lire e lo spumino da 1000 lire. Cioè, se prendevi lo spumino da 1000 lire andavi a casa col diabete, però era fantastico, era troppo buono, dai.
0: Infatti, non c'è più. No. Facci caso che le cose belle e buone sono sparite. È un caso, è un caso.

0: grazie Elvira per The Logical Song dei Supertramp, questo grande 33 che Breakfast in America io lo ritengo favoloso.
1: Buon pomeriggio Pier, ho sentito che state raccogliendo le ordinazioni, quindi se è possibile una cederata accompagnata sempre se è possibile da una canzone dei Blues Brothers, She Called the Caddy. Thank you.

0: Ma sai che mi scrivono qua in provincia di Macerata, nei vari Conad, si trova ancora la spuma e anche la cedrata a marchio Paoletti. Grazie Rossano per avercelo detto, perché noi qua non le troviamo più queste cose qua. Che fine ha fatto la spuma lì, non lo so io. Adesso ce lo racconta lui. C'era un'altra spuma di quelle piccanti, di quelle...
1: Chi si ricorda la famosa spumetta tagliata, la famosa spumetta tagliata a metà, metà spuma e metà vino rosso, che veniva quel colore violastro che tiravi su delle balle da fuoco. Mauro da Verona.
0: La spuma tagliata col vino rosso, meravigliosa, meravigliosa. Live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Massimo di Rimini.
3: Eppure noi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, senti qua.
4: Ma scusa Pierangelo, ma cosa vai a cercare? Io lavoro in un'azienda di rivendita, bibite e liquori, per cui basta che lo dici. Ciao.
2: Hai capito? No,

0: Cazzo, ma se sono informati questi, oh. Ma senti che roba, senti, sono informatissimi. Sono...
1: La San Benedetto fa la spuma al cedro e la spuma bionda.
0: Te capì? Ecco.

0: brutta canzone, ragazzi. Mazza, se è brutta.
1: Ciao Piero, siamo arrivati. Guarda qui, stamattina all'alba, prima di partire, ho detto, gliela portiamo. È il compleanno della zia Orni. Siamo tornati dal mare. Tutto bene? Va bene, no. Auguri a zia Orni, siamo venuti a Brescia stamattina e ci siamo portati un pezzo di Gavicemonte che te lo dedichiamo. Ciao Piero.
0: Grazie.
1: In spiaggia ho fatto il tatuaggio dell'anno, sulla pancia ho scritto: scusate, gli addominali sono in ferie. Salutiamo il bagno 65 di Misano.
0: Il bagno 65 è già salutato di Misano. Fantastico. Eccolo qua il nostro madrelingua, dov'è?
2: Buongiorno signor Pierangelo, Bertoli, Pierangelo. Gentilmente vi potrebbe far ascoltare un brano di Simon Garfunkel, The Sound of Silence? Non so se l'ho detto bene, se l'ho detto male va bene lo stesso. E lo dedico a tutti. Ciao, grazie, stammi bene, auguri.

0: Ma infatti neanch'io, guarda che non l'ho più vista, Marco, davvero.
1: Io ricordavo la spuma rossa che davano negli oratori o nelle acli negli anni 70-80 con la bottiglia di vetro. Adesso le ho viste nei supermercati che vendono, ma rossa non l'ho, almeno da Noè non l'ho trovata.
0: Ma neanche io, tu chiedi una spuma, che ti danno lì? Non lo so. Ma la Patrizia non ce l'ha. Ce l'ha Patrizia? C'ha tutto lei c'ha tutto.
2: Guarda. Spuma bionda o spuma nera?
0: Vedi, ce l'ha lei.

0: Marcello, mai chiamato Pierangelo Bertoli? Siamo a posto. Sì. Va bene comunque, grande artista, tutto lì, eh. The Sound of Silence. Vedi qua. Tutti alcolizzati.
1: Ma la sfuma, se non ricordo male, era quel colore verdino tipo paraflu. Astigo?

Eccolo qua, Vale Dance e dei Twins. non dico niente. Oggi abbiamo problemi con la spuma, Patrizia, qua. Mandaci una foto qua della spuma, che poi ti dico io se è quella originale. Mandacela.

0: oggi ci ubriachiamo con la spuma. Vabbè. Ci sono tanti modi per allungarla qua.
1: Ciao Pierangelo, Maurizio, stamattina sono stato un po' impegnato, però vi ho sentito, vi ho ascoltato tutta la trasmissione, ho sentito anche che a ottobre va in onda, se non sbaglio, dalle 7 alle 10 al mattino, correggimi
0: esatto,
1: se sbaglio.
0: Sì.
1: Allora, volevo sentire di Cocciante Margherita, sempre se possibile. Ciao carissimo, un abbraccio.

0: Allora invece di Margherita mettiamo Valentina, dai, Maurizio, favolosa Margherita di Cocciante, una vita che non la sentivo, mi sono ancora emozionato nonostante tutto, vedi?
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Chicco, innanzitutto tanti auguri a Dornella, poi dopo che tu sia andato sugli scogli al mare a pescare un cavedano è molto dura, perché i cavedani nell'acqua salata mica si stanno,
1: che non ti pensavo, ho pescato un cavedano sugli scogli con la fetta di limone dello spritz e ha boccato,
0: ecco.
1: Queste le magliette che abbiamo fatto, dai, un po' di Simply Red, bello, un remix bello, dai, un money to tend to mention. Guarda qua che roba bella,
0: bella, sì.
1: No, era un cefalo, era un cefalo,
0: non era un cavedano. Sembrava strano, parli con un pescatore e gli vai a dire che ci sono i cavedani nel mare, sei a posto. Allora, bella questa maglietta, complimenti. Davanti c'è scritto: la tua voce si sentiva sino a Gabice. Dietro c'è 60, 70, 80, la gnocca che ti saluta è tanta. Bella, davvero, mi piace. Molto bella come maglietta, da morire anche. Davvero, bella. Complimenti, Chicco, una bella idea, bravo.

0: Allora ricordati che per il giorno del mio compleanno la voglio la maglietta così, mi raccomando, perché ci tengo, da collezione quella lì. Cos'è che c'è scritto? Pierangelo, Pu e Pupo. Ah, perfetto, non lo voglio più, non lo
1: ho
0: voglio
1: capito
0: più.
1: Bene, dietro gli scogli aspettava gli spaghetti.
0: Questo qua è andato sugli scogli per scaricavedere. Mamma mia, è troppo forte questo. Sì, per il mio compleanno la voglio.
1: Poi siamo in pensione, la torta, tu no, non hai capito che cosa facciamo.
0: Non ho capito. Il 29 viene di mercoledì, mi sembra, o di martedì. Dacci un occhio lì. Ah, di martedì viene il 29, sì.

Pescavi terreni in mare, si vede che ha fatto il pieno lì, come cosa, come il, come l'acrobata lì, ha fatto il pieno, il trapezista uguale, ha fatto il pieno di vino, ha visto lì i caverni che volava per aria.

0: che vogliono fare questi? Viene di martedì il 29, hai capito?
1: Ciao Piero, noi veniamo tutti giù a mangiare la torta, dai. Che dici? Portiamo una bottiglietta giù di prosecco.
0: Solo donne, solo donne. Gli uomini non li voglio, gli uomini, no, li voglio. No, ho invitato solo donne io.
2: Abbiamo trovato un vecchio amplificatore della Denon. Li ho portati tre dal lago di Garda, li ho liberati lì per vedere se si integravano come il granchio blu. Da sentire, amplificatore della Denon vuotato, lo attacchiamo alle GBL con i bignè sopra che saltano e fanno 60, sì. 70, 80, sta a vedere, te la combiniamo quest'anno. Ma qua i cavilli ci sono, ci sono.
0: Sì, sì, sì, sì, ci sono i cavilli.
2: Li ho portati tre dal lago di Garda, li ho liberati lì.

dice di do di da come dire do re mi fa sol la si si la sol fa mi re do, è la stessa roba. Allora, you give me love.

qua, mi scrivono: ciao Pierangelo, sono Giulio di Castredo, ho sentito che parlavate tanto del misto spuma e vino. Dalle mie parti il misto, dice lui, era con la gassosa, e in quel periodo per un famoso brand c'era anche la pubblicità con questa canzone degli Iron Butterfly, è vero? Indicata la vita. Grazie, grazie Giulio, è vero, è vero.

0: ci sei pure tu, Michele. No,
1: ci sono anch'io il 29 settembre, faccio gli anni, non ti dimenticare, Michele dalla Thailandia, eh?
0: Ah, anche lui il 29 settembre, eh? Vabbè, lui è più vecchio, però.

0: Mamma mia, che ascoltatori gentili che ho io.
1: Boss, io per il compleanno ti porto le rane. Vado a pescarle le rane.
0: Sì, vai al mare a pescarle.
1: Così te le porto.
0: Grazie. Grazie Alberto, grazie. Sono a posto io.

0: No, ci credo, no. No, questo è forte, la devo mandare dopo, eh. Questa la devo mandare.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: che butta il cavello nella scogliera.
1: Vedi come è gentile anche la Roby, però vedi. Dove vai Roby tu?
2: Mielvo al mare a ciappare alborelle. Le alborelle al mare e miel tra portigio.

0: Ah, chi è che sta facendo gli auguri? Michele, c'è una signora qua che ti deve parlare.
1: Allora,
0: che
1: io li faccio fra 15 giorni, ma siccome sono troppi, volevo dimezzarli, farne metà tra 15 giorni e l'altra metà li faccio con te, così almeno pesano meno. Comunque auguri intanto.
0: Ah, ecco! Auguri Michele, hai capito?

0: sono sempre io, Alberto Abrianza. Poi mi devi promettere una cosa. Che dobbiamo fare il gioco della bottiglia.
1: Com'è?
0: Però due uomini, né? Con le ragazze della radio facciamo il gioco della bottiglia. Ecco.
1: Certo,
0: vediamo
1: certo,
0: chi è fortunato. Ecco.
1: Tipo roulette russa, giusto? Può fare il gioco della bottiglia questo, vedete? Ah no, mi dispiace, solo donne al mio compleanno, io non voglio uomini, ma ci mancherebbe altro. Ma... ho già invitato, no, solo donne, ma voglio scherzare. Se ne avanza quasi.

Non è il mio compleanno, ma chi dice che è il mio compleanno oggi? Ma siete fuori, ma no! No, mancano ancora 30 giorni, 29 settembre cos'è? Ci ha fatto pure la canzone qua. Io ho invitato la Mary, la Patrizia, la Nicoletta, la Stefania, l'Elvira, Anna, Patrizia, guarda. Che vuoi che inviti io? Giusto? Mary, mettiamo i Toto che...

0: Bene che le donne mi hanno già dato il loro consenso qua. Anche la Patrizia, anche la Mary, la Elvira, viene. La Mary viene da Cavallese.
1: Se pensate, ti riferisci anche a me, ok, ci sono. Ciao ciao.
0: Ecco, vedi. Gli uomini non sono invitati, gli uomini lasciamo a casa che. No, forse inviterò Andrea di Bologna perché lui. Intanto Mary, questa era per te, appena tornata dal supermercato, vedi? Carica di spesa, vedi? Con Giorgi Porgi, che erano di Toto. Allora io devo andare da un amico di Varese che però non posso accontentare perché devo metterne un altro di pezzo, ne ho 10 richieste sui di Purple.
2: Ti metto buon pomeriggio, avrei una richiesta se possibile, vorrei sentire i Deep Purple, Pictures of Home, grazie, buon pomeriggio a tutti. Flavio da Varese.
0: Flavio, scusami ma c'ho molte persone prima di te che l'avevano richiesto, o Child in Time o Perfect Stranger, ho scelto la seconda, ma...

0: Ecco, una persona che potrei invitare è il dottor Michele, il dottor Maurizio, ci voglio un dottore qua. basta. No, Maurizio, perché sai, grande professore, perciò c'ho bisogno dell'urologo, e allora quello lo invito. Poi Andrea viene, ma dice che non fa danni. Va bene, no, non fai danni tu, Andrea.
1: Vabbè, no, se mi inviti io vengo volentieri, tanto dei danni non ne faccio, perché vengo con la Sdaura, per cui io dei danni non ne faccio, ok?
0: non fa danni, viene in compagnia lui. Allora, qua... No, stare attenti a chi si invita, ma è pericoloso.

Ciao Pierre, io verrei al compleanno, sono un grande religioso, padre Ermanno Battacchio, pace e bene.

0: cos'è che mi scrive? Gli scambisti soli possono venire? No. No, no, no, no, no, no, no, non voglio nessuno, io devo... Se ci manca anche gli scambisti, sì. Andare a far figuracce qua. Facciamo delle brutte figure dopo, Carlo.
1: Ma che vediamo, Piero? Mangia fuoco o mangia buffi? Forse è meglio mangia buffi.

buon pomeriggio Pierre. Oggi è una giornata qui a Verona bella calda, però voglio una bella canzone che ci carichi tutti. Ieri ho visto Footloose e vorrei chiederti Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler, che fa parte della colonna sonora di questo film, ed è meravigliosa questa canzone. Un abbraccione a tutti e tutte.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

grazie cara Monica, questa era Small Town Boy dei Broski Beat, arrivato alle 17.25. allora già anche lunedì se ne sta andando, vedi qua le giornate volano. Per chi è iniziato oggi a lavorare già è già un buon sollievo, diciamo pure così. Va bene, che c'ho qua? Ah, un grande pezzo degli Eagles. Oh yes! It's Hard Track Tonight. Chi è che lo voleva? Ah, lui, Lorenzo, buongiorno.

Grazie Lorenzo, perché questa Hard Check Tonight degli Eagles la richiedono in pochissimi, chissà perché, ma a me piace da morire. Sarà che mi piace molto la voce di Don Henley, perciò quando sento lui va bene. Allora, le signorine sono molto sul dolce, devo dire. Giuliana, è tanto che non ti sentivo e oggi sei riaffiorata come un iceberg. E vuoi sentire un

0: ti ho fatto gli auguri, Ornella, compiti anni, sono tanti, sono tanti.
1: Ciao Pierangelo, sono Ornella, grazie degli auguri. Però visto che tu hai invitato tutte donne, potresti comunque fare Pierangelo e pupo, cazzo, più bello di così.
0: Proprio li devo invitare io quelli lì, vabbè. Certo che li invito. Com'è? Sai che bella serata sarebbe? Allora, tanti auguri alla nostra cara, adorata, simpatica, bella Ornella, che oggi ha compiuto... Non lo posso dire. Non ci stanno in una mano, no. Non lo posso dire. Se lo vuoi dire tu, dillo tu, io no. Vabbè, no, io no, sai che i messaggi delle donne, cioè gli anni delle donne più che altro non si dicono, li dici tu.
1: Non è un problema, Pier, compio 60 anni e tra poco ho raggiunto l'obiettivo. Pensione, 5 mesi, ciao.
0: Mancano 5 mesi alla pensione, ma che bello! L'altra mantenuta dall'INPS qua. Siamo a posto qua. Bene.

Barbarella, 22 anni prima di arrivare alla pensione. Penso che quando tu sei in pensione sarò morto io, che bello. Oh mamma mia.

0: Che bel regalo che ti hanno fatto, ma
1: ho ricevuto un regalo 2 settimane agli anni azzurri a settembre, andiamo insieme, eh? Ciao.
0: Gli anni azzurri, vabbè. No, davvero, io penso a quelli che a volte mi scrivono durante il giorno degli anni che gli mancano per andare in pensione, qua spalla di 20, 25, 28, ma grazie per Sunshine Reggae, eh. Barbarella, che vuoi sentire? Niente, perché sei già presa per gli affari tuoi, ti metto

non ti piaceva questa? Io pensavo di averti fatto un bel regalo, Barbarella. Però siccome tu ne vuoi un'altra, io te la metto subito perché mi sei simpatica, però. Vedi, vedi, vedi. Sono veloce come Nembo Kitty, io. Davvero. Ecco la Shine and Dance di Alberto Carrara.

Abbiamo fatto salire di un gettone la SIAE ad Alberto Carrara con China Dance, mi sembra giusto, no? Allora, mai fatto l'amore per telefono? Qua mi scrivono, com'è sto storia? Ah, si può fare l'amore per telefono? Com'è che si fa? Com'è che si inizia? Pronto? Pronto? Con chi parlo? Ci vuole qualcuno che faccia... Faccio farla da solo. Bellissimo. Provate se siete a distanza. Sex over the phone. Ciao, sono Luisa.

0: Lui mi ha preso per Luisa, davvero?
1: Sì, Luisa, usa la cornetta, vedrai come fai l'amore per telefono.
0: Eccolo.

0: Allora non ditemi che non avete mai provato, mai provato? Con una persona con la quale avete abbastanza confidenza, insomma. Vi date un appuntamento telefonico e lì, si può. Ormai con queste videochiamate si può fare di tutto, no? È una bella idea se si è a 500-600 km di distanza, come fai? Chiedi aiuto ai village people, vedi che... O a Mina o Alberto Lupo, uno dei tre.
1: 80 live.
2: 60, 70, 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si moltiplicano gli allarmi sull'uso dell'intelligenza artificiale.
3: Stavolta l'allarme è stato lanciato dal governatore della Banca d'Inghilterra, Bailey, che poi fra l'altro è anche il capo dell'organismo che monitora, insomma, i rischi finanziari per conto del G20. E proprio in occasione della riunione del G20 ha detto che bisogna stare molto attenti all'applicazione dell'intelligenza artificiale, soprattutto da un punto di vista finanziario, sui mercati, perché diciamo, il rischio è che si potrebbe verificare anche un crollo, insomma una ripercussione negativa sui mercati finanziari nel caso in cui l'intelligenza artificiale, come purtroppo è successo in alcuni casi nelle ultime settimane, possa sfuggire di controllo. Ovviamente non è solamente l'intelligenza artificiale che può generare un crollo, una ripercussione sui mercati, ma potrebbe amplificare appunto altre motivazioni, e quindi ha lanciato questo allarme che riguarda appunto tutti i ministri delle finanze del G20. E questo, come dicevamo, è un allarme che segue quelli, insomma, più ampi, più generici, lanciati da anche gli stessi protagonisti dell'intelligenza artificiale, a partire per esempio da Bill Gates, che settimana scorsa ha detto chiaramente che l'intelligenza artificiale impatterà pesantemente soprattutto sul mercato del lavoro e potrebbe portare a dei tagli importanti, insomma, dei posti di lavoro in giro per il mondo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato, il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

siamo arrivati già alla fine anche oggi, la Superstition di Stevie Wonder, che ogni tanto andiamo ad ascoltare, poi che non lo sentiamo con I Just Called to Say Love You, comunque vabbè, bella anche questa Superstition. C'è l'ultimo disco, Katia, sei pronta a registrare? Ecco, questo è tutto per te. Like to get to know you well, di Mr. Howard Jones.

Grazie Katia, era Like to Get to Know You Well di Mr. Howard Jones. E così siamo arrivati alla fine, non solo della giornata ma anche del mese di agosto, vedi? È finito, radiofonicamente parlando, anche il mese di agosto. Hola! E da domani, 1° settembre! Appuntamento alle 7 domani mattina e alle 15 nel pomeriggio. Ciao da Pierangelo, grazie! Ciao a tutti i figli delle stelle! Siete tutti figli delle stelle!

live. Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Suoni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Ben trovati da Jenny Di Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
3: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
2: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
4: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
5: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
2: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma, alle 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera, si tratta di Arnaldi, Darderi e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'Evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per...

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
3: L'economia.
2: Non solo caro carburanti, traspinte post pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
4: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le usatissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
2: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina, a presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Parola a Giampiero Gasperini.
6: L'insieme che va a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, comunque complicate e difficili, e per di più anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì.
5: Tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone, condizionato da un malore nel corso del quarto set. Il problema è serio, ha detto, devo capire cos'ho. Oggi esordio per 3 italiani, Arnaldi, Darderi e Berrettini, interrotto per 2 volte per pioggia il match di Federico Cina. Basket, l'Italia affronta alle 19.30 a Pesaro la Serbia della stella di Denver nell'NBA Nikola Jokic, nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Benvenuti nuovamente all'incontro con le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti, canale specializzato nella musica che arriva da questi tre decenni ed è talmente tanta che ascoltare tutto è impossibile. Le classifiche servono per recuperare quei pezzi che sono andati forte dal punto di vista commerciale e che vi aiutano a tornare, per chi se lo può permettere, con la memoria a situazioni piacevoli di un'estate, quella del 1960, e di un paese che era in pieno sviluppo economico e che anche dal punto di vista sociale viveva momenti di grande leggerezza. E l'estate del 1960 aveva una classifica che era zeppa di canzoni d'amore. Questo era il tema principale, portante di tutte le canzoni che si trovavano nelle parade, ma che in generale venivano prodotte. E Umberto Bindi era il numero uno in questo senso, perché aveva Il nostro concerto al primo posto, Peppino Di Capri, Nessuno al mondo al secondo e Gianni Meccia con Il barattolo alla posizione numero 3. Ma se andiamo, scorriamo la nostra classifica, arriviamo anche al punto numero 6 e lì c'è una canzone che è una delle primissime composizioni di Gino Paoli. Mina inizialmente non vuol sentir parlare di questo pezzo se non dopo averlo ascoltato direttamente dall'esecuzione al pianoforte dall'autore. E dopodiché, anche su pressione della casa discografica, decide di interpretare il brano e diventa un pezzo strepitoso da classifica, 14 settimane al primo posto, ma sarà più avanti, adesso sta cominciando a scalarla questa classifica e intanto noi ce l'andiamo ad ascoltare. Il cielo in una stanza, Mina.
3: C'era una volta

In quella magica estate però si assisteva anche negli Stati Uniti al ritorno a brillare di una stella. Dopo due anni di silenzio, parlo di Elvis Presley, la canzone era insieme ai Jordanaires, Stuck on You, ve la faccio ascoltare e poi vi racconto qualcosa di questo grande ritorno.

0: due anni di assenza sono davvero tantissimi per l'epoca, per un personaggio come Elvis Presley che si era affermato da star assoluta, e due anni di leva che però dovevano comunque in qualche maniera essere superati, e il ritorno sulle scene viene organizzato dal suo amico e manager Colonnello Parker attraverso la partecipazione a una fortunata trasmissione televisiva condotta da Frank Sinatra che si chiamò per l'occasione Welcome Home Elvis. Un Frank Sinatra che non era un grande estimatore del genere di Elvis, infatti definiva la sua musica fatta da deficienti che cantano testi maliziosi, lascivi, per parlare chiaramente sporchi. Ha finito col diventare la marcetta di ogni furfante sulla faccia della terra. È la più brutale, brutta, disperata, perversa forma di espressione che io abbia avuto la sfortuna di ascoltare. Era il segno più evidente che faceva paura Elvis, e si ripresenta alla grande con una versione completamente nuova di sé, molto elegante, raffinato, insieme poi ai giordanesi, conquista subito la vetta delle hit parade e riprende la sua marcia trionfale. Ci ritroveremo qui fra un'ora circa, parleremo come sempre di un'altra decade, in frattempo vi lasciamo alla musica dell'estate di Radio 607080. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato di nuovo di scena qui su Radio 60 70 80, come di consueto condotte da Bruno Righetti. Sono 10 minuti, un paio di canzoni che ci servono per avere un'idea di cosa accadeva nelle parade del tempo, particolarmente in Italia, ma spesso anche in America. E siamo verso la fine del mese di agosto di quell'estate e al primo posto c'era Domenico Modugno con La Lontananza, seguito da Mina con Insieme, e al terzo posto una magia di Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, seguita da Nino Manfredi al quarto con Tanto per Cantare. Iniziano gli anni 70 e la British Invasion prende corpo sempre di più. E abbiamo infatti due canzoni che vi voglio far ascoltare, che arrivano dalla posizione numero 10 e dalla posizione numero 6. Cominciamo dalla prima, come dicevo, un gruppo inglese che si propone con questo pezzo, che poi verrà interpretato anche in italiano, ma quando arrivano gli originali non c'è spazio per Caterina Caselli, e la classifica la conquistano loro. Sono i Rare Bird, Sympathy.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
3: When you climb

Grande successo, e da un grande successo all'altro arrivano sempre dall'Inghilterra, un gruppo musicale che faceva genere folk rock, incide in quel periodo In the Summertime, che scala le classifiche di tutto il mondo divenendo un vero e proprio tormentone. Potevamo mancare noi da questa scena? Assolutamente no, e andiamo ad ascoltare immediatamente i Mango Jerry, In the Summertime.

0: Un gran bel momento, un momento anche di grandi cambiamenti dal punto di vista sociale e naturalmente la musica di conseguenza. Il 1970, siamo alla fine del mese di agosto, si chiude qui, ma solo per il momento, l'appuntamento con le parade del passato, e vi lascio insieme al grande palinsesto di Radio 60 70 80 e come solito appuntamento tra un'ora circa. Ricordatevi, c'è la possibilità di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il modo per collegarvi al nostro streaming, per portarci con voi in ogni vostro trasferimento in tutto il mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il tempo scappa via, velocemente, qui dalle nostre parti, ma non solo. E su Radio 60-70-80 arriva nuovamente l'appuntamento con le classifiche del passato. Da Bruno Righetti, qui su questo canale che, come sapete, celebra ormai da un sacco di tempo la musica che arriva direttamente da queste tre decadi. E attraverso le Hit Parade noi troviamo il modo di consacrare quegli artisti che magari da un po' di tempo non si sentono più, ma che hanno avuto veramente periodi di gloria nei nostri 30 anni. Anni che tutti i giorni andiamo a visitare in lungo e in largo. È la volta oggi di una classifica che è quella del 1980, e in quel periodo, sul finire dell'estate, perché siamo proprio più o meno in questa fase, ci dava un primo posto di Gianni Togni con Luna, e quindi Miguel Bosé con Olympic Games al secondo, Renato Zero con Amico al terzo e Alan Sorrenti con Non so che darei, un altro delle sue canzoni più popolari, al punto 4. E al numero 5 c'è questo strepitoso artista nato a Torino, ma da genitori del sud, uno pugliese e l'altra campana, e hanno sfornato questo mega talento che è uno degli artisti italiani che hanno venduto più copie in tutto il mondo. Si chiama Umberto Tozzi, oltre 80 milioni di dischi, e ci ascoltiamo Stella Stein.
0: C'era una volta Hit Parade.

0: Esatto.
1: Questo 45 giri, scelto dai Pooh perché li divertiva moltissimo e quindi l'hanno lanciata e hanno fatto anche molto bene, che aveva sul retro un'altra bella canzone dal titolo Stagione di Vento, composta da Roby Facchinetti ancora con i testi di Valerio Negrini, da riascoltare. Andate a recuperarla su YouTube, vale davvero la pena di risentirla. Noi come sempre ci aggiorneremo fra un'ora circa, dove cambieremo decade e parleremo ancora una volta delle classifiche del passato qui su Radio 6070. 80.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 70-80. Vai Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.